0: Wave.
1: Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemakers.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino, che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, è costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs, Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, allora sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds. Took the fire.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wada Fuzz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano, loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave che arriverà molto molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

antimina come un hammer. Se ti fanno in mezzo alla strada sappi che sono il mandante. Giovane Black Panther, non ho fidanzata, non tengo nessun appartement. Chiuso nell'appartement, tossico più di un po' le palpebre. Telefono con tasti Alcatel, zero tacche al cliente, tocca aspettare e stare in sbatti. Siamo in strada ogni giorno a travagliare come pazzi. Sembra vero Bandi, jeans bianchi larghi, abbiamo fatto un po' lo spaccio, qualche volta i ladri. Siete pronti, preparatevi. Pronto a prendere 20 anni, riposo in pace Gheddafi, sto cicatrizzando i tagli. Finisci nel portabagagli, senza amici cellulari.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Come your masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks.
0: Cari amiche, cari amici, ovunque voi siate in questo momento, un abbraccio da Maurizio, benvenuti per Radio Talpa. Beh, oggi vogliamo accendere le onde di questa radio per lasciare che tutto quello che ci circonda ci ascolti, perché questa è una trasmissione che non cerca applausi, ma coscienze. Perché oggi, qui su Radio Talpa, mettiamo in fila voci che hanno scelto la musica come testimonianza. E allora artisti come Bob Dylan, John Baez, i Creedence Clearwater Revival, John Lennon, De Gregori, De André e tanti, tanti altri non si limitano a raccontare la guerra con le loro canzoni, ma la interrogano, la sfidano, la trasformano in richiesta di umanità. Ogni canzone è una piccola sentinella, parole che resistono al tempo, melodie che scavano dentro, storie che ci ricordano che dietro ogni conflitto ci sono volti, nomi, case e sogni. E allora cerchiamo di ascoltare con attenzione, perché quello di oggi non è solo intrattenimento, ma è un invito a sentire, a ricordare, a scegliere. Qui la radio non parla per sé, ma dà voce a chi ha cantato per la pace. E allora lasciamo che la musica apra quelle finestre che spesso noi lasciamo chiuse. Lasciamo che le note ci portino vicino a chi ha sofferto e a chi ha sperato e chi continua a soffrire e sperare. Respiriamo in maniera profonda, perché stiamo per attraversare decenni di canzoni che hanno fatto da specchio alla storia e che ancora oggi ci chiedono di non voltare lo sguardo. E allora vogliamo iniziare con una delle canzoni più iconiche di sempre, quel Masters of War, I Signori della Guerra di Bob Dylan, che è un'accusa diretta e senza compromessi contro i poteri che costruiscono e traggono profitto dalla guerra. È un brano di rabbia morale che punta il dito contro il complesso bellico e chi si nasconde dietro le scrivanie, mentre altri, civili, giovani soldati, muoiono. Noi vi proponiamo la versione in italiano per comprendere ancora meglio la potenza di questo testo scritto da Bob Dylan. Si parte.
2: Venite, padroni della guerra, voi che costruite i grossi cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite tutte le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie, voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Voi che non avete mai fatto nulla se non costruire per distruggere. Voi giocate con il mio mondo come se fosse il vostro piccolo giocattolo. Voi mettete un fucile nella mia mano e vi nascondete dai miei occhi. E vi voltate e correte lontano quando volano le veloci pallottole. Come Giuda nei tempi antichi, voi mentite e ingannate. Una guerra mondiale può essere vinta. Voi volete che io creda, ma io vedo attraverso i vostri occhi e vedo attraverso il vostro cervello. come vedo attraverso l'acqua che scorre giù nella fogna.

voi caricate le armi, che altri dovranno sparare. E poi vi sedete e guardate mentre il conto dei morti sale. Voi vi nascondete nei vostri palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango. Avete causato la peggiore paura che mai possa spargersi. Paura di portare i figli in questo mondo, poiché minacciate il mio bambino, non nato e senza nome. Voi non valete il sangue.

Che cosa sono io per parlare quando non è il mio turno? Direte che sono giovane, direte che non ne so abbastanza. Ma c'è una cosa che so, anche se sono più giovane di voi. So che perfino Gesù non perdonerebbe quello che fate. Voglio farvi una domanda. Il vostro denaro vale così tanto? Vi comprerà il perdono? Pensate che potrebbe? Io penso che scoprirete, quando la morte esigerà il pedaggio, che tutti i soldi che avete accumulato non serviranno a ricomprarvi l'anima.

E allora, l'avete ascoltata? Questa Masters of War è un attacco lirico ai responsabili della guerra, politici, generali e industriali che progettano e finanziano strumenti di morte senza affrontarne le conseguenze umane. Bob Dylan usa immagini nette e un tono di condanna personale per smascherare la freddezza e l'ipocrisia di chi prepara i grilletti e poi osserva il conto dei morti. Un brano che Bob Dylan scrisse nel 1962 e che nasce nel clima della guerra fredda e delle crescenti tensioni che avrebbero portato al coinvolgimento americano in Vietnam. E purtroppo continua ad essere una canzone estremamente attuale. Così come questa Where Have All the Flowers Gone, una canzone che usa immagini semplici come fiori, ragazze, giovani uomini.

È la volta ora di John Lennon con un'altra di quelle canzoni iconiche come Imagine, un invito utopico a immaginare un mondo senza barriere, senza nazioni, senza religioni, senza possesso, come premessa per la pace. Il brano è diventato, e lo sappiamo tutti, un inno globale di pace, di umanità, una canzone incredibile, dove si chiede all'ascoltatore di visualizzare una realtà alternativa in cui non esistono cieli promessi, confini nazionali o accumulo di beni, e suggerisce che, eliminando queste divisioni, la convivenza umana potrebbe essere più pacifica. E allora ascoltiamoci la meraviglia di questa Imagine di John Lennon.

C'è un'altra canzone iconica come Peace Train di Cat Stevens che celebra l'ottimismo e la possibilità di cambiamento collettivo, usando l'immagine del treno come metafora di un movimento che avanza dalla tenebra verso la luce. Un testo che alterna immagini di gioia e dolore per chiedere perché continuiamo a odiare e per esortare a unirsi ad un percorso condiviso verso la pace. E allora ascoltiamo questo meraviglioso brano di Cat Stevens che raggiunse i vertici della classifica Billboard ed è un'altra di quelle canzoni che abbiamo da sempre amato.

E ora la volta di un brano di una grande band italiana come i Nomadi, con questo pezzo che ci presentano che si chiama Contro. Un brano esplicitamente antimilitarista che denuncia l'ipocrisia dei potenti, il profitto dalla guerra e la sofferenza dei popoli. È parte dell'ultimo album con la voce di Augusto Daolio e resta un monito contro ogni forma di violenza e ingiustizia. Ascoltiamolo.

Un'altra canzone storica contro la guerra è Hero of Destruction di Barry Maguire. Un grido di allarme degli anni 60, una canzone protesta che mette in fila paure e ingiustizie, guerra, minaccia nucleare, razzismo e ipocrisia politica e chiede all'ascoltatore di non ignorare il pericolo imminente. Hero of Destruction denuncia la sensazione di essere sull'orlo di un disastro collettivo. Il testo elenca conflitti internazionali, tensioni razziali e contraddizioni sociali per costruire un'immagine di mondo prossimo al collasso. La ripetizione del ritornello sottolinea la frustrazione di chi vede i segnali ma sente che la società non reagisce. Pensate un po', è una canzone scritta nel 1965 e purtroppo è estremamente attuale.

Ed è ora la volta di un ex Beatles come George Harrison nella sua Give Me Love, un brano che chiede amore, pace e guida spirituale. È un brano intimo e vuole

In questa rassegna di canzoni contro la guerra, per la pace, non potevano mancare i Creedence Clearwater Revival di John Fogerty e la loro Fortunate Son. La canzone uscì nel pieno della guerra del Vietnam, siamo nel 1969, e divenne rapidamente un simbolo della controcultura e del movimento pacifista. Il nucleo del brano è una critica all'elitismo e all'ipocrisia patriottica. Fogerty mette in scena la contraddizione per cui alcuni, nati con il cucchiaio d'argento, possono evitare la leva o le conseguenze della politica estera, mentre i giovani meno privilegiati vengono mandati a combattere, vengono mandati al fronte, vengono mandati a morire.

Torniamo in Italia con un grande cantautore come De Gregori e la sua Generale, che è una ballata antimilitarista che racconta il ritorno dalla guerra e il desiderio di normalità, trasformando immagini quotidiane in una potente denuncia contro la violenza e la perdita. Una canzone che descrive il ritorno a casa dopo la guerra e mette in luce il vuoto, la sofferenza e la speranza di ricominciare, contrapponendo la retorica militare alla vita semplice delle persone rimaste a casa. Questa tensione tra marcia e domesticità è il cuore emotivo del brano.

E ora la volta di una folk singer che in tanti di noi abbiamo amato, Buffy Sainte-Marie, con la sua famosissima Universal Soldier, un inno antimilitarista che attribuisce la responsabilità della guerra non solo ai leader, ma anche agli stessi individui. Invita a riconoscere il ruolo personale nel perpetuare i conflitti. Questo brano fu scritto da Buffy Sainte-Marie nei primi anni 60. E la canzone nacque dopo che quest'artista, durante una sosta notturna in aeroporto, vide passare soldati feriti e si interrogò su chi fosse davvero responsabile della guerra.

0: Arriviamo anche ai giorni nostri con un brano di Tananai e il suo Tango, una ballata che racconta un amore a distanza segnato dalla guerra, che prende ispirazione da una storia vera, la coppia ucraina Olga e Maxim, e usa il tango come metafora del destino che separa e mette alla prova gli amanti.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

E ora la volta di un grande poeta italiano come Fabrizio De André e la sua Guerra di Piero. È una ballata antimilitarista che racconta con linguaggio poetico e narrativo la tragica umanità della guerra attraverso la figura di un giovane soldato chiamato Piero. Il brano è diventato un classico della canzone d'autore italiana. Una canzone che mette in scena il conflitto come esperienza umana e non come eroica impresa. Piero è un ragazzo che conserva la sua pietà e la sua umanità anche in battaglia e per questo esita a uccidere, un gesto che gli costa la vita. Il testo non celebra l'eroismo militare, ma denuncia la crudeltà e l'assurdità della guerra, trasformando immagini semplici come fiori, torrente, primavera, in un monito contro la violenza.

ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro

Abbiamo iniziato con Bob Dylan, un testo così importante come Masters of War, ma Bob Dylan ci ha regalato altre perle, come ad esempio Blowing in the Wind, un canto di domande retoriche che trasforma l'indignazione per la guerra, l'ingiustizia e l'indifferenza in un'immagine semplice e potente. La risposta è nell'aria, evidente eppure sfuggente. Blowing in the Wind pone una serie di domande retoriche su guerra, libertà e compassione, chiedendo quante strade, quante pallottole, quanti morti siano necessari prima che l'umanità cambi. La risposta ripetuta, "The answer, my friend, is blowing in the wind", è volutamente ambigua. Può significare che la risposta è ovvia, è sotto i nostri occhi, oppure che è impalpabile come il vento, e quindi difficile da afferrare. Ascoltiamo Bob Dylan.

E andiamo a chiudere con una canzone che ognuno di noi almeno una volta nella vita sicuramente ha cantato. C'era un ragazzo che, come me, amava i Beatles e i Rolling Stone, una canzone di protesta contro la guerra, in particolare in questo caso la guerra del Vietnam, che racconta la storia di un giovane privato dei suoi sogni e mandato al fronte. Il brano fu scritto da Franco Migliacci e Mauro Lusini, arrangiato da Ennio Morricone. E divenne un successo anche se fu censurato dalla RAI. Una canzone che mette a confronto il mondo dei sogni giovanili e la brutalità della guerra. Il protagonista è un ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones, simboli della cultura pop e della libertà, ma viene chiamato a combattere in Vietnam, rinunciando ai suoi progetti e perdendo la vita. Un testo che funziona come una denuncia semplice e diretta, la guerra ruba il futuro ai giovani.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo arrivati al termine di questo percorso sonoro verso la pace. Se queste canzoni che avete appena ascoltato in qualche modo vi hanno scosso, vi hanno emozionato, non lasciatele morire nel buio, portatele con voi nelle parole che scambiate, nelle scelte che fate, nei vostri gesti quotidiani. La musica che abbiamo ascoltato non pretende soluzioni facili, ma ci ricorda che la pace è un lavoro di tutti i giorni fatto di ascolto, di cura, di memoria condivisa. E allora oggi ringraziamo ancora una volta gli artisti che hanno trasformato rabbia e dolore in canto. E ringraziamo voi che avete scelto di restare sintonizzati oggi, di non chiudere le orecchie davanti alla verità. Qui a Radio Talpa le voci continuano a cercare, a chiamare, a sperare. La nostra frequenza resta aperta a chi vuole ascoltare e a chi vuole agire. Prima di congedarmi da voi, un ultimo invito. Fate girare queste canzoni, raccontatele, discutetele. La pace cresce quando le storie vengono condivise. Grazie per aver navigato queste onde con noi e restate umani. Le nostre trasmissioni continueranno a cercare la verità con il linguaggio più antico e potente che conosciamo, e cioè la musica. Grazie da Maurizio Benvenuti, grazie da Radio Tale.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa, Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi, passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa, ascolta l'eco.
0: Eccoci, care amiche e cari amici, qui dallo studio di Radio Talpa, pronti a vivere un'altra esperienza di Echi di Talpa con un'altra talpista protagonista. Perché le nostre utopie di allora non sono archiviate, rimbombano ancora qui dentro, tra i corridoi e gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. Sono idee che non si sono arresi al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E ascolteremo anche oggi voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioli e di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto che vi proponiamo con questo format è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. E allora venite a sentire ancora una volta chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo. Persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva, un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. Entrate con noi in questo spazio sonoro, si chiama Echi di Talpa, e lasciatevi attraversare dall'eco e lasciate che quelle voci vi parlino ancora, come oggi, protagonista, la voce di Loretta Badioni con la sua testimonianza.

È questa, care amiche e cari amici, la testimonianza di una talpista doc, Loretta Badioli, tratta dal libro collettivo Ma libera veramente, Radio Talpa 77-84, storia di una generazione. Il percorso raccontato nel libro mi sembra ben esposto e ricco di particolari, anche se non esaustivi. Leggendo le pagine mi sono tornate alla mente tante cose, tra le quali le riunioni alla biblioteca comunale di Gabicce per decidere il nome della radio. Ricordo il clima teso e insieme carico di aspettative, la passione politico-sociale che animava i presenti e la contrapposizione delle opinioni che diventava a volte scontro ideologico. Eravamo giovani e nell'esperienza che si stava delineando cercavamo nuove opportunità. C'era l'esigenza nell'aria di cambiamento e la convinzione che tutto dipendesse dalla nostra volontà e dal nostro impegno. Sappiamo che non è così, ma oggi non si deve indugiare su riflessioni amare. La possibilità di vivere, anche se brevemente, quel periodo magico mi pare un privilegio che molti non hanno avuto, e ancora meno i giovani di oggi.

Caro Cecco, trovo ammirevole ancora una volta il tuo impegno e la passione che ti ha sempre contraddistinto. Cerco di esprimere il significato che ha avuto per me il partecipare all'esperienza di fare radio. Non citerò i tanti fatti ed eventi nei quali sono stata coinvolta, ma dirò semplicemente qualcosa che mi ha riguardato. Ero giovane, ma già abbastanza carica di obblighi e responsabilità, famiglia, bambini e un lavoro come insegnante, impegnativo e fuori sede. La radio è stata per me il luogo della rigenerazione, dove potevo esprimere quella parte di me che voleva esserci, nel sociale, perché a quel tempo il clima sociopolitico e culturale indicava e favoriva lo sviluppo di questo aspetto. E il cosiddetto impegno era la cifra cui tendeva tutto il mondo giovanile. Questa parola oggi sembra superata, obsoleta, priva di significato. Era un impegno, apparentemente ludico, perché, come il gioco del bambino, favoriva l'esperienza fondante dello sviluppo di sé. Oggi me ne rendo conto con un pizzico di stupore. Questo vissuto mi rimane dentro, insieme a tutte le persone significative che ho conosciuto e al caleidoscopio di eventi piccoli e grandi, giochi collettivi, concerti, manifestazioni, referendum, mostre, inchieste e altro, come una colonna sonora, fa da sfondo ancora e sempre.

Io in radio ci sono stata nell'ultimo periodo e ho anche assistito alla sua fine. Un ricordo nitido di un giorno triste di ottobre, un senso di diffusa tristezza nell'aria, di fine della storia così ineluttabile. Mi piacerebbe poter descrivere emotivamente il senso vero di questa esperienza ad un ragazzo di oggi. Quando ne ho parlato con mio figlio, mi sono sentita dire: voi credete che sia stato tutto così straordinario? Perché eravate giovani ed entusiasti. Il mondo gira. Questa leggerezza nel giudizio mi colpisce, ma mi fa riflettere e penso che sì, infine, è stato straordinario.

E allora, cari amiche e cari amici, grazie per aver condiviso questo pezzo di vita con noi, dove oggi protagonista era la nostra cara talpista Loretta Badioli. Qui, tra voci e ricordi, noi continuiamo a tessere la nostra comunità e ci salutiamo oggi con gratitudine e con la promessa di ritrovarci presto, prestissimo, alla prossima puntata, dove ascolteremo un altro talpista della prima generazione che ci porterà dentro nuove notti, nuove idee e nuovi sorrisi. A presto, da Echi di Talpa. E io, come al solito, vi lascio ancora con un brano che Loretta Badioli amava in particolar modo e lo amiamo anche noi, perché i protagonisti erano due grandi, grandissimi protagonisti, Franco Battiato e Alice.

0: Heike di Talpa. Vieni a sentire l'eco.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.

Ciao a tutti, questa è Radio Talpa e siete all'ascolto di Zoe, come ogni mercoledì e sabato alle 13 insieme a Stefano. Sta arrivando l'estate, che per la posizione geografica in cui ci troviamo, ossia la Riviera Romagnola, significa vedere la popolazione aumentare di giorno in giorno fino a diventare una sorta di megalopoli nei prossimi mesi di luglio e agosto. Ma a noi tutto ciò piace, ci piace la gente, ci piacciono gli ospiti, ci piace l'allegria, ci piace quel senso di vacanza, di gioia, di spensieratezza che si respira nell'aria quando ci avviciniamo al Solleone. E ovviamente una delle protagoniste assolute di questa euforia nell'aria è sicuramente la musica, specialmente se quella è irradiata sulle onde di Radio Talpa, perché nessun'altra radio sa interpretare l'estate in quel modo così felice, così gioioso, così made in Romagna come lo sappiamo fare noi, che siamo gli autoctoni di questo angolo di paradiso.

il funky britannico sofisticato dei Level 42 e Lessons in Love, il loro più grande successo internazionale del 1986. Questo brano è un esempio perfetto del loro sound, un pop raffinato, melodie orecchiabili e il basso slap virtuosistico di Mark King, che è uno dei bassisti con la miglior tecnica nel panorama del rock mondiale, con il suo stile che ha reso il basso uno strumento principale e non più limitato alla sola sezione ritmica.

La settimana scorsa vi avevo proposto un brano dall'ultimo album di Ray e questa settimana l'abbiamo ascoltata con un secondo brano che è anche una collaborazione straordinaria, Click Clack Symphony, con niente meno che Hans Zimmer, il leggendario compositore premio Oscar per le sue indimenticabili colonne sonore. La canzone parla del suono dei tacchi a spillo. Avrete notato che il brano combina percussioni sia fisiche che digitali e ha un arrangiamento sinfonico grandioso firmato appunto da Hans Zimmer. Mentre le performance vocali rapidissime di Ray fanno veri e propri miracoli. Questa è davvero musica completamente fuori dagli schemi rispetto a dove siamo ora con la musica popolare. Ray è quella boccata d'aria fresca di cui avevamo disperatamente bisogno. Ed ora qualcosa di completamente diverso dalla Germania, loro si chiamano Out. Questa è Swampland Yuppies.

0: e sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
1: Siete sempre all'ascolto di Radio Talpa, questo è Zoe, il vostro appuntamento del mercoledì e del sabato alle ore 13 insieme a Stefano. Abbiamo lasciato il post-punk tedesco degli Out per qualcosa di diametralmente opposto. Jack Antonoff e i suoi Bleachers con Dirty Wedding Dress.

Jack Antonoff è uno dei produttori e autori più importanti della musica pop contemporanea. Ha lavorato con Taylor Swift, Lordi, Lana Del Rey, Sam Vincent, e la lista non si ferma qui. Ma i Bleachers sono il suo progetto personale, dove può esprimere la sua visione artistica senza filtri. Jack ha fondato i Bleachers nel 2014, dopo anni con i Fun e prima ancora con gli Steel Train. Questa Dirty Wedding Dress è già di per sé un titolo evocativo che racconta una storia, perché l'immagine di un abito da sposa sporco parla di imperfezione in un contesto che dovrebbe apparire immacolato, di cruda realtà opposta a una falsa idealizzazione, ma anche, a mio parere, di trovare la bellezza proprio in questa imperfezione. Spostiamo in Colorado e precisamente a Denver, da dove arrivano The Fray con la loro Ice Cold Lakes. When

The Fray con Ice Cold Lakes, la band di Denver che ha conquistato il mondo a metà anni 2000 con hit come Out to Save a Life e Over My Head. Ha un sound abbastanza particolare, caratterizzato così da pianoforte, chitarre, testi piuttosto personali. Ice Cold Lakes porta avanti quella tradizione di rock che potremmo definire alternativo emozionale che li ha resi famosi sin dall'inizio di questo millennio. Un gran bel ritorno, personalmente li aspettavo già da tempo e devo dire che questo rientro non è affatto deludente. Con il prossimo brano andiamo ad esplorare un genere in fortissima ascesa già da qualche anno, quello del country contemporaneo. Lo facciamo insieme a Casey Musgraves e alla sua Dry Spell. It's been a real long 330 time.

0: Kacey Musgraves, Dry Spell. Kacey è una delle artiste country più innovative e rispettate degli ultimi anni. Vincitrice di 6 Grammy Awards, tra cui Album dell'anno per il rivoluzionario Golden Hour del 2018, lei ha portato il country in territori nuovi, mescolando psichedelia, disco, pop, mantenendo però sempre quella autenticità e quella saggezza che è tipica dei migliori autori country.
1: Questa è RadioTalpa.it.
0: Tutt'altro territorio invece è quello esplorato da Pink Panthers con una delle canzoni più hot del momento, Stateside, insieme a Zara Larsson. I'm freezing.

Cancerous State Side. Questo remix è uscito nell'ottobre del 2025 ed è letteralmente esploso nelle charts, raggiungendo la vetta di ogni classifica alla quale si è affacciato. La canzone ha ricevuto un'ulteriore spinta dopo che la pattinatrice americana Alicia Liu l'ha usata per la sua esibizione alle Olimpiadi Invernali del 2026, vincendo la medaglia d'oro. Pink Panthers è una giovane produttrice e cantante britannica, è diventata un fenomeno su TikTok e da lì poi ha conquistato il mondo intero. Con Zara Larsson, la pop star svedese, hanno creato qualcosa di veramente speciale con questa Stateside. Vi siete ammorbiditi troppo? Rimediamo subito con una buona dose di rock duro e viscerale insieme a The Pretty Reckless e When I Wake Up. Wake up in the morning.

0: was last night.
1: The Pretty Reckless, When I Wake Up. Loro sono guidati dalla carismatica Taylor Momsen, sì, proprio la stessa Taylor Momsen che conosciamo da Gossip Girl e ancora prima da Il Grinch. Taylor ha lasciato la recitazione per dedicarsi completamente alla musica e ha dimostrato di essere una vera rocker, con una voce potente e una presenza scenica esplosiva. The Pretty Reckless suonano un hard rock con molte influenze dal grunge, quello di Soundgarden, di Chris Cornell, dei Nirvana. Li abbiamo ascoltati con la loro When I Wake Up. We'll be right back.

il southern rock più puro con i Black Crowes e Cruel Strike. I Black Crowes si sono formati a Atlanta nel 1984 in Georgia, quindi siamo nel sud degli States, non molto lontano dal luogo di origine dei Ram. La band nasce dai fratelli Chris e Rick Robinson, che hanno portato avanti la tradizione del rock classico negli anni 90, quando grunge e alternative dominavano incontrastati. Loro invece portavano le sonorità rock e blues degli Stones, dei Faces, con un'attitudine molto old school e una grande energia dal vivo. Chris Robinson alla voce, Rick Robinson alla chitarra sono stati per anni il cuore pulsante della band, anche se la loro relazione fraterna, piuttosto tempestosa, ha causato diversi scioglimenti e reunion. D'altronde, avete mai sentito parlare di una band in cui vi sono fratelli o cugini che non litigavano fra di loro? Torniamo da questa parte dell'Oceano Atlantico con i Franz Ferdinand e la loro Hook.

Locked e Franz Ferdinand sono stati tra i protagonisti del, come possiamo definirlo, revival post-punk dei primi anni 2000, insieme a Interpol, The Strokes, The Killers e molti altri. Loro sono nati a Glasgow nel 2002 e, come tutti saprete, prendono il nome dall'arciduca Francesco Ferdinando, quello il cui assassinio scatenò la prima guerra mondiale. Take Me Out del 2004 è stata la canzone che li ha lanciati nel mainstream, ma i Franz Ferdinand hanno continuato ad evolversi, anche grazie a qualche cambio di formazione, attorno all'unico elemento intoccabile, il loro chitarrista, cantante, compositore, frontman Alex Kapranos. Uno dei gruppi che fra i primi ha definito il concetto di girl band fin dai primi anni 80, che io ho sempre amato. Loro sono le Bananarama.

il girl power britannico degli anni 80. Senza di loro forse non sarebbero arrivate le Spice Girls nel decennio successivo. Le Bananarama e Love in the First Degree. Le Bananarama sono Sarah Dillon, Sia Banfey e Karen Woodward, tre ragazze londinesi che si sono conosciute mentre studiavano giornalismo e hanno deciso di formare una band. Love in the First Degree del 1987 è stata prodotta da Stock Aitken e Waterman, il trio celeberrimo di produttori che ha dominato le classifiche britanniche di quel decennio. Loro sono quelli che hanno lanciato anche Rick Astley, quello di Never Gonna Give You Up. E se vi azzardate a dire che le loro canzoni erano pressoché tutte simili, beh, avreste ragione. Però erano tutte godibili, sia da cantare sia soprattutto da ballare. Questo brano usa la metafora del crimine e del processo giudiziario per parlare d'amore. Dicono letteralmente: sono colpevole di amore di primo grado. I pezzi che chiudono la puntata odierna di Zoe sono tutti di veri e propri mostri sacri della musica del rock. Ad iniziare dai Queen, con uno dei brani usciti postumi rispetto alla morte del loro leader Freddie Mercury. Questa è Too Much Love Will Kill You.

Too Much Love Will Kill You. I Queen sono una delle più grandi band rock di tutti i tempi. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon hanno creato un catalogo di canzoni immortali che spaziano dal rock all'opera, dal pop al progressive. E questo è uno dei momenti più emotivi della nostra trasmissione. Questa ballata è stata scritta da Brian May e parla del dolore di un amore impossibile e di scelte difficili. È un brano che ha avuto una storia particolare perché fu inizialmente pensata per l'album The Miracle del 1989, ma poi fu accantonata. Freddie Mercury la registrò durante le sessioni di Nuendo, ma fu rilasciata solo postuma nell'album Made in Heaven. Nonostante, come detto, il brano sia stato scritto da Brian May, sapere che Freddie l'ha registrata mentre stava combattendo contro l'AIDS getta una luce completamente diversa a questa performance, dal momento che il titolo ci dice proprio che troppo amore ti ucciderà. Uno dei migliori amici di Freddie era sicuramente Elton John, e nel suo libro Love is the Cure ci sono diversi aneddoti sul loro rapporto di amicizia. È quindi naturale ascoltarlo subito dopo i Queen, The Beach is Back.

Il rock and roll sfacciato di Sir Elton John è The Beach is Back, uno dei brani più grintosi e diretti della produzione del primo Elton. Un'esplosione di energia rock con quel riff di chitarra strepitoso. Bisogna sempre ricordare che Elton John è solo il 50% del sodalizio creativo, insieme al paroliere Bernie Taupin, che insieme formano una delle partnership più prolifiche e di successo della storia della musica. Bernie scrive le parole, Elton compone la musica e raramente sono nella stessa stanza quando lo fanno. Non per niente, il film documentario che racconta la loro storia si intitola Two Rooms. Elton John è stato chiamato anche dagli Who a interpretare un brano nella trasposizione cinematografica della loro rock opera Tommy, e bisogna dire che la sua interpretazione è stata talmente convincente da essere l'episodio che tutti ricordiamo da quel film. Si trattava di Pinball Wizard e ho voluto cogliere l'occasione per chiudere in bellezza la trasmissione proprio con questo brano, in una versione però diversa dal solito. Questi sono gli Who insieme a una vera e propria orchestra, Pinball Wizard.

0: Cosa c'è di meglio per chiudere in bellezza questa puntata di Zoe di un capolavoro immortale del rock? The Who con Pinball Wizard, con l'orchestra ovviamente. La storia di Tommy, il ragazzo sordo, muto e cieco, che diventa campione di flipper, è uno dei concept album più ambiziosi nella storia del rock. La versione con orchestra aggiunge anche la dimensione sinfonica a questo classico di Pete Townshend, creando qualcosa di veramente, veramente maestoso. Siete contenti? Allora non dimenticate di seguirci anche la prossima settimana, sempre su Radio Talpa, sempre alle ore 13 del mercoledì e del sabato, sempre insieme a Stefano e sempre insieme a Zoe. Ciao a tutti!
1: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
2: Well, you know you. And you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got. You want the best.
3: Radio Talpa, only the best.

0: Radiotalpa.it, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Buongiorno. Benvenuto su Radio Talpaz. Ste per ascoltar. Avatar. Selection musicale thématique, d'Imris Castelvetro. Avatar. Inonda tutti i giorni da l'auto al Lenov. Questa mattina ascolteremo. Un petit peu de black music. Bon ascolto.

0: Hai ascoltato. Avatar. Sélection musicale thématique, Dimriso Castelvetro. Avatar. Inonda tutti i giorni da l'auto al le 9. Sur Radio Talpaz. Au revoir à deux.
1: Riccardo Pellegrini presenta.
2: Ora musica.

0: eccoci anche oggi con le novità discografiche indipendenti, la vetrina della musica indipendente in onda, si chiama appunto Ora Musica e anche oggi ha delle belle cose da farvi ascoltare. Ad aprire come sempre però c'è un classico, si torna indietro nel tempo e oggi abbiamo un super gruppo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Questo è un pezzo che ha creato parecchi problemi all'interno dei Police, protagonisti di questo brano, perché praticamente Sting e altri non avrebbero voluto inserirlo nell'album Zenyatta Mondatta. Poi lo hanno inserito e a sorpresa è stato anche uno dei brani graditi da chi insomma seguiva i Police, ha contribuito forse a renderli anche un po' più popolari, se così vogliamo dire. Oggi ad aprire Ora Musica, perché si apre sempre con un classico. Qui eravamo nel 1980, poi arriva la novità al primo ascolto. Oggi Mario Calarco, il nuovo singolo è Lasciami Andare Via.

0: Intervista. Andrea Gioè, oggi nostro ospite qui a Ora Musica, perché è uscito il suo Very Best, tra l'altro disco ricchissimo, nonché 14° album in carriera. Allora, anzitutto ci colleghiamo con Andrea in Sicilia, giusto? Ciao Andrea!
1: Ciao carissimo, saluti da Palermo.
0: Eccoci qua.
1: Ragazzi, da casa di fronte al mare.
0: Abituato a presentare EP da 6 pezzi, 4, 5 pezzi e via dicendo, arrivare a presentare una raccolta che contiene 42 tracce, non so quanti anni è che non mi succedeva una roba del genere, ma forse non mi è mai successa.
1: Vero, bellissimo.
0: 42 tracce, praticamente un tot della tua storia che, come dicevo, è arrivata e giunta al 14° album. Questo è il terzo best che pubblichi.
1: Esattamente, sì, ho voluto fare un nuovo punto della situazione, anche se non nego la difficoltà di aver un attimino trovato a selezionare le canzoni da mettere nel best of,
0: non è
1: perché
0: facile.
1: Poi subentro oltre pezzi che magari hanno segnato la mia carriera musicale, tra tutte nel cammino delle mie minchiate che è arrivata pure come prima airplay radiofonico su Airplay nel 2023, e poi selezionare a volte dei brani risulta davvero difficile. Là poi ho giocato un pochettino fra gusto, cuore e necessità, consapevole del fatto che ho lasciato fuori tanti figli prediletti allo stesso tempo.
0: Simbiosi totale è il titolo di questo Very Best, ma so che tu sei in lavorazione anche con una raccolta di poesie.
1: Sì, in realtà questa raccolta di poesie l'ho già ultimata e ti do questo spoiler, ecco, citando uno dei titoli del mio best of, un re spoiler, perché io sono quello che ama dare le anteprime e spoilerare di tutto e di più. Ti anticipo proprio in esclusiva che ho finito questa raccolta di poesie e sono venuti fuori 6 EP che usciranno dal 7 luglio a distanza un EP al mese.
0: Ecco.
1: Ed è stata un'esperienza bellissima. E adesso mi sto dedicando invece alla Scatoligine, che è il mio ritorno alle origini compositive, dove io in queste settimane sto arrangiando, incidendo tutte le canzoni che ho scritto, perché diciamo ad oggi sono arrivato a scrivere 415 canzoni e considera che nel cassetto ce ne stanno almeno 200, e io adesso ho deciso piano piano di arrangiarle e inciderle tutte, e dal 2027 pian piano troveranno spazio.
0: Le tiri fuori. Grazie Andrea per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie di cuore a tutti gli ascoltatori, un abbraccio da Andrea Gioè, cantautore palermitano, sempre a testa alta e on the rock.

0: Simbiosi totale, questo è il titolo della canzone ed è anche il titolo della raccolta di Andrea Gioè, oggi nostro ospite qui a Ora.
1: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.

Brano molto particolare questo di Ferretti, si chiama Dalle nostre parti, novità di Ora Musica, che a questo punto ha preso un po' il ritmo dance che manteniamo anche nei prossimi minuti, perché adesso c'è Miki, novità della scorsa settimana, Limpida.

Limpida, questo è il titolo della canzone che hai ascoltato a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, protagonista Miki. Elena Presti è tornata anche lei con la sua canzone per l'estate 2026 che si intitola Amor Perdido.

0: Amor Perdido era Elena Presti, l'hai ascoltata qui a Oramus.
1: Radio Talpa, semplicemente diversa, semplicemente unica.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: ragazzi, con questo singolo che si chiama Fiori, Giacomo Frabetti per la precisione, novità della scorsa settimana, ora inserito in programmazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il singolo di Frabetti ci accompagna all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: 1998, Luca Carboni, Le ragazze.
2: Le ragazze ci sorridono.

le farfalle pungono come zanzare. Ma le ragazze si abbronzano. Ma le ragazze a cosa pensano?

0: Grazie Luca Carboni, oggi nell'angolo dei ricordi siamo ritornati al 1998, 18 anni fa, l'album di Luca Carboni che conteneva questo brano si chiamava per la cronaca Carovana. Domani altro classico alla stessa ora, adesso le nostre promozioni tornano con Non ti sposo più, il singolo di Giadì.
1: Nel mio sogno sta...

0: già di anche questa settimana tra i più trasmessi a Ora Musica con questo suo nuovo singolo, era Non ti sposo.
1: A radiotalpa.it il meglio della discografia internazionale.

Random con Fino alla Luna, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, con un sound, beh, bisogna dirlo, decisamente estivo. Come decisamente estivo è La Forza che Vale, altra novità al primo ascolto per Roxy B.

Roxy B con il nuovo singolo che si intitola La forza che vale. Chiudiamo ora musica di oggi con l'ennesima novità al primo ascolto. Protagonisti qui sono Giorgio Bassi e Ricky Portera.

0: Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera nel nuovo singolo che si chiama Grande Primavera. Oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigona.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22:30 su Radio Talpa.

Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20. Ti interessa l'ambiente, la cultura, il sociale, la politica, lo sport? Vuoi organizzare concerti, meeting, eventi? Vuoi parlare di arte, turismo, poesia, salute, gastronomia, ecologia? Porta le tue conoscenze e vieni a vivere e condividere il nostro progetto Radio Talpa, web, radio e televisione.

0: www.radiotalpa.it, www.radiotalpa.org. Continua la rivoluzione culturale di Radio Talpa. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Perché fermarmi? Perché? Gli uccelli sono partiti in cerca di una direzione azzurra. L'orizzonte è verticale e il movimento zampillante è al limite del visibile. Ruotano luminosi pianeti, alle altitudini la Terra rinnova il suo ciclo. I pozzi d'aria si trasformano in tunnel di collegamento e il giorno è una distesa che le limitate idee del verme e del giornale non racchiudono.

erano 300. Erano giovani e forti. E sono morti. Me ne andava al mattino a spigolare quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e alzava una bandiera tricolore. All'isola di Ponza si è fermata, è stata un poco e poi si è ritornata. Si è ritornata ed è venuta a terra. Scesero con l'armi e a noi non fecero guerra. Eran 300, erano giovani e forti e sono morti. Scesero con l'armi e a noi non fecero guerra, ma s'inchinaron per baciar la terra. Ad uno li guardai nel viso, tutti avevano una lacrima e un sorriso. Li disser ladri usciti dalle tane, ma non portaron via nemmeno un pane, e li sentì mandare un solo grido: siam venuti a morir pel nostro lido. Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti. Con gli occhi azzurri e coi capelli d'oro, un giovin camminava innanzi a loro. Mi feci ardita e presol per la mano gli chiesi: dove vai, bel capitano? Guardommi e mi rispose: oh mia sorella, vado a morir per la mia patria bella. Io mi sentii tremare tutto il cuore, né potei dirgli: v'aiuti il Signore. Eran 300. Erano giovani e forti, e sono morti. Quel giorno mi scordai di spigolare, e dietro a loro mi misi ad andare. Due volte si scontrar con gli gendarmi, e l'una e l'altra li spogliar dell'armi. Ma quando fur della certosa ai muri, s'udirono a suonar trombe e tamburi, e tra il fumo e gli spari e le scintille, piombaron loro addosso più di 1000. Erano 300, erano giovani e forti. E sono morti. Eran 300 e non voller fuggire, parean 3000 e vollero morire, ma vollero morir col ferro in mano, e avanti a loro correa sangue il piano, finché pugnarvi Dio per lor pregai, ma un tratto venni men, né più guardai. Io non vedeva più fra mezzo a loro quegli occhi azzurri e quei capelli d'oro. Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti.

Non ti chiedo di darmi un bacio. Non chiedermi scusa quando penso che tu abbia sbagliato. Non ti chiederò nemmeno di abbracciarmi quando ne ho più bisogno. Non ti chiedo di dirmi quanto sono bella, anche se è una bugia, né di scrivermi niente di bello. Non ti chiederò nemmeno di chiamarmi per dirmi com'è andata la giornata, né di dirmi che ti manco. Non ti chiederò di ringraziarmi per tutto quello che faccio per te, né che ti preoccupi per me quando i miei animi sono a terra e, ovviamente, non ti chiederò di appoggiarmi nelle mie decisioni. Non ti chiederò nemmeno di ascoltarmi quando ho mille storie da raccontarti. Non ti chiederò di fare niente, nemmeno di stare al mio fianco per sempre. Perché se devo chiedertelo, non lo voglio più.

c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole. Anzi, d'antico. Io vivo altrove e sento che sono intorno nate le viole. Son nate nella selva del convento dei cappuccini, tra le morte foglie che al ceppo delle querce agita il vento. Si respira una dolce aria che scioglie le dure zolle e visita le chiese di campagna che erbose hanno le soglie. Un'aria d'altro luogo e d'altro mese e d'altra vita, un'aria celestina che regga molte bianche ali sospese. Sì, gli aquiloni. E questa è una mattina che non c'è scuola. Siamo usciti a schiera fra le siepi di rovo e d'albaspina. Le siepi erano brulle, irte, ma c'era d'autunno ancora qualche mazzo rosso di bacche e qualche fior di primavera bianco. E sui rami nudi il pettirosso saltava e la lucertola il capino mostrava tra le foglie aspre del fosso. Or siamo fermi. Abbiamo in faccia Urbino ventoso. Ognuno manda da una balza la sua cometa per il ciel turchino. Ed ecco ondeggia, pencola, urta, sbalza, risale, prende il vento. Ecco, pian piano, fra un lungo dei fanciulli urlo, si innalza e ruba il filo dalla mano come un fiore che fugga sullo stelo esile e vada a rifiorir lontano. Si innalza e i piedi trepidi e l'anelo petto del bimbo e l'avida pupilla e il viso, il cuore, porta tutto in cielo. Più su, già come un punto brilla. Lassù, lassù, ma ecco una ventata di sbieco. Ecco uno strillo alto. Chi strilla? Sono le voci della camerata mia. Le conosco tutte all'improvviso. Una dolce, una acuta, una velata. A uno tutti vi ravviso, o miei compagni. E te, sì, che abbandoni sull'omero il pallor muto del viso. Sì, dissi sopra te le orazioni e piansi, eppur felice te che al vento non vedesti cader che gli aquiloni. Tu eri tutto bianco, io mi rammento, solo avevi del rosso nei ginocchi per quel nostro pregar sul pavimento. Oh, te felice che chiudesti gli occhi persuaso, stringendoti sul cuore il più caro dei tuoi cari balocchi. Oh, dolcemente so ben io si muore la sua stringendo fanciullezza al petto, come i candidi suoi petali un fiore ancora in boccia. Oh, morto giovinetto, anch'io presto verrò sotto le zolle, là dove dormi placido e soletto. Meglio venirci ansante, roseo molle di sudor, come dopo una gioconda corsa di gara per salire un colle. Meglio venirci con la testa bionda, che poi che fredda giacque sul guanciale, ti pettinò coi bei capelli a onda tua madre adagio per non farti male.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Sto qua, Isabel, sto qua. Che? Non mi vire? Eh già, non mi povere, ma sono qua. Sto misi libro, misi carta antica, per dinti tiraturo con mo. Ma trovo quando solo tra se squince, se impizza Italia, e appiccessi cornice indurata argento, grossa e piccerella, e legname pigiate, acero, noce, palissandro, mogano, parano fanastella e fanastella aperta in coppo mondo. Ma trovo quando solo se fa rossa, prima che se ne scena rete e preta, durante rame e labbra, e se impizza per mesi il fronno. Poi si fa guardare. Sì, no, mi può trovare scurata notte rinda la cucina, per arrangiare qualcosa. Una puntella di formaggio, una insalata, che è lo poco cade sul ponto stomaco, e te cucca. Prima la luce dell'alba, poi, mi può trovare a tavolina, capendo mi sedete e l'occhio in cielo, pensando a quella che t'ha giocondata e che non ha già scritto. E cava trova. Se non è stato buono, che se sono perduto questi pensieri distratti e stanchi, d'essere pensata, che corrono per l'aria insieme a me. E si guarda per l'aria, può succedere, che si stanno in nuvola, ma trova. O vento straccia in nuvola, e come vena vena, e può trovare gli occhi che ti guardano, sotto una fronte larga larga e lunga, e dove fosse scavata. E può trovare.
2: Bad dream, sad night. One stroll in a root beer, a compact with a cracked mirror, the bottle of evening in Paris perfume was a sad tune. He told her to wait by the magazines, take care of business it seems, bring a raincoat, bring a suitcase, bring your dark eyes and wear those red shoes. There's a dark

Cerca la carne sulle ossa fra non molto spolpate e bevi alle due munte rupi il dolce midollo e la feccia, prima che le mammelle delle dame siano vizze e le membra brandelli. Non profanare, figlio, i sudari, ma quando vedrai le dame fredda pietra, appendi una rosa d'ariete sugli stracci. Ribellati alle leggi della luna e al parlamento del cielo, al governo del mare perverso, a tirannia del giorno e della notte, a dittatura di sole. Ribellati all'osso e alla carne, a parola di sangue, ad astuzia di pelle e al verme che nessuno può ammazzare. La sete è spenta, la fame è placata, e lungo il cuore ho uno spacco. La faccia è smunta allo specchio, le labbra smorte dai baci, ed è smagrito il mio petto. Una ragazza allegra mi prese per uomo, la stesi giù e le narrai il peccato, le misi accanto una rosa d'ariete. Il verme che nessuno può ammazzare e l'uomo che nessuna corda impicca si ribellano al sogno di mio padre, che da un ostello di rossi porci ulula il sozzo demonio alle spalle. Non posso come un pazzo assassinare stagione e sole, grazia e ragazza, né il mio dolce risveglio soffocare. La nera notte amministri la luna, il cielo detti pure le sue leggi, il mare parli con voce regale. Non nemici, ma un unico compagno sono il buio e la luce. Guerra al ragno e allo scricciolo, guerra al destino umano e distruzione al sole, prima che la morte ti prenda. Ah, sconfessalo!

ho abbracciato l'alba d'estate. Nulla si muoveva ancora nel fronte dei palazzi. L'acqua era morta. Gli spazi d'ombra non abbandonavano la strada del bosco. Ho camminato, ridestando gli aliti vivi e tiepidi. E le gemme guardarono, e le ali si levarono senza rumore. La prima impresa fu, nel sentiero già ricolmo di freschi e lividi splendori, un fiore che mi disse il suo nome. Risi alla cascata bionda che si scarmigliò attraverso gli abeti. Sulla cima argentata riconobbi la dea. Allora sollevai uno ad uno i suoi veli, nel viale agitando le braccia, nella pianura dove l'ho denunciata al gallo, e nella grande città fuggiva fra i campanili e le cupole, e correndo come un mendicante sulle banchine di marmo, io la cacciavo. In cima alla strada, presso un bosco di lauro, l'ho circondata coi suoi veli ammucchiati, e ho sentito un poco il suo corpo immenso. L'alba e il bambino caddero in fondo al bosco. A risveglio era già mezzogiorno.

Il sole dei vecchi è un sole stanco. Trema come una stella e non fa vedere, ma solca le acque d'argento dei notturni favori. E tu, che hai le mani piene d'amore per i vecchi, sappi che sono fanciulli, attenti al loro pudore.

0: Stai ascoltando una nuova selezione di canzoni e programmi su Radio Talp Web Radio.
1: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Aprile 2014, Sassari. Dal cuore della Sardegna nasce una voce che sa guardare lontano. I Double Dose, un gruppo che fonde il calore del country, del folk e del blues americano con la lingua, le melodie e la memoria della propria isola. Oggi li portiamo qui sul palco sonoro di Radio Talpa per un viaggio che profumerà di legno, polvere di strada e storie antiche riscritte in chiave nuova. Con Aldo Gallizzi, uno dei fondatori dei Double Dose, parleremo proprio di questa formazione che è stata protagonista recentemente al Festival Folk La Musica nelle Aie di Castel Raniero a Faenza, vincendo il premio Città di Faenza per l'originalità della proposta. Loro sono i Double Dose.

0: E allora, dopo essere entrati nel sound di questo gruppo, iniziamo a parlare di questa formazione proprio con uno dei suoi leader, Aldo Gallizzi, che è uno dei fondatori dei Double Dose. E a lui non possiamo non chiedere com'è stata la tua esperienza al Festival Folk Musica nelle Aie di quest'anno. Anzitutto, ciao, ben arrivato qui su Radio Talpa.
1: Ciao Maurizio, un saluto anche agli ascoltatori di Radio Talpa. Io sono Aldo Gallizzi, sono uno dei due fondatori dei Double Dose. Com'è nata la nostra partecipazione alla musica nelle Aie? Ma devo dire, del tutto casualmente, io un po' smanettando, diciamo, sul web, ho trovato, insomma, qualche informazione riguardo al festival. Mi sono incuriosito e insomma ho visto insomma che poteva essere qualcosa di interessante anche in relazione a quello che noi proponiamo come musica. Allora, senza neanche informare gli altri membri del gruppo, ho iscritto la band al contest, al festival. Insomma, poi è arrivata la bella notizia di insomma del passaggio del turno, diciamo così. Siamo stati ammessi e per me è stato un grande piacere partecipare al festival e ancora di più portare a casa il premio che ci è stato assegnato per l'originalità, che è veramente un qualcosa che ci ha riempito di orgoglio, perché è andato insomma a premiare quello che è stato il nostro lavoro, che tendenzialmente aveva come obiettivo proprio questo, quello di, e ha come obiettivo proprio questo, ovvero quello di cercare di proporre qualcosa così, magari di ancora non ascoltato, o comunque sia, insomma, di originale, per quanto, insomma, possa essere possibile creare qualcosa di originale di questi tempi. In Sardegna la nostra proposta così è stata accolta favorevolmente, in molti si sono incuriositi, anche se poi c'è anche il partito dei tradizionalisti, che magari quelli sono un po', come amo definirli io, talebani, nel senso che preferiscono che la musica sarda sia. La musica popolare mantenga le radici e non ci si discosti, ma noi insomma siamo una proposta comunque particolare, anche nel senso che comunque sia di sardo abbiamo alcuni elementi del folklore sardo, in particolare la voce, perché cantiamo in limba, ovvero in dialetto sardo. Poi per quanto riguarda invece la parte musicale, appunto, le influenze sono diverse. Partiamo dal folk, country folk americano, per toccare, insomma, aggiungere qualche elemento del folk irlandese e anche appunto della nostra musica regionale, del folklore sardo.
0: E a questo punto direi che è il momento di ascoltarci un secondo brano dai Double Dose.

0: Veramente piacevole, Aldo, anche questo secondo brano che ci siamo ascoltati. Parlami ora del tuo gruppo, come è nato, la musica che proponete, il messaggio che volete trasmettere.
1: Allora, i Double Doze sono nati ormai lontano 2014 in duo. Io e il cantante Antonio Miscali abbiamo messo in piedi così casualmente, direi, abbastanza casualmente, dettati da necessità. Te la faccio breve, insomma, c'era stato chiesto, noi avevamo un gruppo blues, ci è stato chiesto di suonare in duo. Ci avrebbero dato parecchie serate in estate nella nostra zona ad Alghero. Non avevamo il duo, lo abbiamo messo su così al volo e niente, ci siamo fatti tutta la stagione suonando quasi ogni giorno ad Alghero, dalle nostre parti in Sardegna. Abbiamo iniziato con il blues, con il country. Qualcosa di folk americano, qualche brano rock rivisto in chiave acustica, appunto perché si parlava comunque di un duo acustico, insomma, due voci, due chitarre, quindi anche tendevamo a fare molte cose magari di Bob Dylan, di Springsteen, di Simon & Garfunkel, Crosby, Stills, Nash & Young, insomma. E niente, poi con gli anni siamo diventati in tre. Abbiamo inserito un pianista che suonava anche la fisarmonica, io suonavo la chitarra, il banjo, diversi strumenti perché siamo più o meno tutti pluristrumentisti, però siamo sempre rimasti nell'ambito della musica prettamente d'oltreoceano. Poi a un certo punto, diciamo che alcune frequentazioni, nostre frequentazioni con l'ambiente della musica etnica sarda, etnica folcloristica sarda, ci hanno spinto a sperimentare. Quindi abbiamo iniziato, grazie anche all'aiuto di un nostro carissimo amico Michele Pioledda, che è un noto scrittore paroliere di Benetutti, un paesino al centro della Sardegna. Lui ha lavorato con un sacco di artisti importanti, anche cito Ita Zenda per tutti, Andrea Parodi, insomma, ma non solo, tantissimi altri artisti. Lui ci ha dato una mano nella stesura dei primi testi e da lì abbiamo iniziato a introdurre la lingua sarda cercando appunto di creare qualcosa di originale. Quindi cantando in lingua sarda su brani di folk americano, poi abbiamo inserito qualcosa di irlandese, qualche temino irlandese. Io ho iniziato a suonare il mandolino e ho inserito in pianta stabile il mandolino. Abbiamo inserito in pianta stabile il mandolino nei nostri set, nei nostri live. Io praticamente ormai con i Double Dose suono esclusivamente il mandolino bluegrass, il mandolino americano. E niente, così insomma ci siamo divertiti, è stato molto stimolante e abbiamo incominciato ad avere insomma un certo gradimento, curiosità, gradimento da parte di diversi organizzatori, giornalisti e così abbiamo iniziato a proporci dal vivo anche con questo progetto e negli anni ci siamo tolti diverse soddisfazioni, anche se solo negli ultimi 2 anni siamo riusciti ad andare oltre la Sardegna, perché insomma prima avevamo un pochino di problemi logistici nello spostarci. C'erano le possibilità, nel senso che c'erano le richieste, però non siamo riusciti a spostarci. Abbiamo iniziato nel 2023 con delle serate a Milano e poi pian piano, insomma, nell'ultimo periodo abbiamo iniziato a uscire anche oltre l'Italia. Abbiamo fatto qualcosa in Belgio e ad Amsterdam.

dove dovremmo anche tornare a fine anno. E abbiamo iniziato anche così a fare qualche festival, come il Festival Musica nelle Aie, appunto. E appunto siamo tornati con un bel riconoscimento in mano, che è sicuramente un premio per il nostro lavoro, qualcosa che ci stimola anche per proseguire in questa strada, diciamo. Poi dimenticavo di dire che la band adesso è composta da quattro elementi. Ci sono io, Aldo Gallizzi, che suono il mandolino e faccio le seconde voci, suono anche la chitarra ogni tanto. Poi c'è Antonio Miscali che canta e suona la chitarra. Poi c'è Claudio Spano che suona la fisarmonica e fa i cori. E poi c'è Danilo Mura che suona il contrabbasso oppure l'ukulele basso. Questa è la formazione attuale ed è la formazione che ormai si è stabilizzata, però nel corso degli anni del nostro percorso abbiamo avuto anche due violinisti e un batterista che ci hanno dato una mano per la registrazione di alcuni brani e anche qualche videoclip che infatti potete magari trovare su YouTube, dove appunto ci sono un paio di videoclip dove la band è estesa. Però poi ecco, abbiamo trovato per questioni anche diciamo così organizzative dal vivo comunque sia il nucleo base di quattro persone e lavoriamo in quattro. Poi chiaramente in studio c'è sempre spazio per così delle ospitate, quindi per delle parti extra di altri strumenti, come appunto può essere il violino o le percussioni, o anche altri strumenti. Abbiamo in mente diverse cose. Dovremmo registrare in uno dei prossimi singoli, dovremmo registrare anche con un trombettista. Quindi, insomma, le idee non mancano. Il suono dei Double Doze è sempre in evoluzione, diciamo.

0: Edoraldo, terza e ultima domanda, ti chiedo naturalmente i programmi futuri e la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire nella vostra conoscenza, andare più a fondo sulla vostra proposta sonora.
1: Ma programmi futuri, noi siamo sempre in attività, insomma tra impegni vari, però cerchiamo di non fermarci mai. Adesso i primi impegni, i prossimi, più vicini, sono sicuramente una serie di concerti che abbiamo già, qualcuno già in programma, qualche altro in via di definizione, qui in Sardegna, perché insomma in estate tendenzialmente preferiamo comunque rimanere nella nostra isola perché appunto ci sono molte richieste, quindi suoniamo abbastanza, senza disdegnare eventuali puntate fuori dalla Sardegna, qualora dovessero capitare delle situazioni insomma interessanti. Lo facciamo assolutamente molto, molto volentieri, siamo sempre disponibili. Quindi niente, tanti concerti, tanta musica live, perché quella live è la dimensione che a noi piace tanto, anche se devo dire alterniamo anche con entra il tutto con delle ingressi in studio di registrazione per cercare appunto di fissare, di registrare dei brani. Non abbiamo ancora fatto un album in sardo, abbiamo tre EP in inglese, che però diciamo appartengono al passato, e quindi diciamo che noi stiamo ripartendo fondamentalmente da zero, assolutamente non rinneghiamo le radici, quello che abbiamo fatto in precedenza, anzi è stato utilissimo per sviluppare il progetto sonoro identitario della nostra band. Tra l'altro, dicevo, mi sono dimenticato di sottolineare Double Dose, si chiama appunto Double Dose il nome perché siamo nati in duo, poi non abbiamo così fatto in tempo a cambiarlo, magari anche a dargli un nome magari meno anglosassone per essere più coerente rispetto a quello che facciamo adesso, però ormai siamo Double Dose e niente, rimaniamo così. Dicevo, per quanto riguarda le registrazioni, adesso abbiamo anche in programma la registrazione di un nuovo singolo che tra l'altro abbiamo già proposto in anteprima proprio in quest'ultimo mese, sia nella tournée europea e sia a Musica nelle Aie, al Festival Musica nelle Aie, però è ancora un inedito e dovremo entrare in studio a breve per poi proporlo in uscita come singolo. E poi chissà che magari a fine anno non si riesca a far uscire l'album, fondamentalmente i brani ci sarebbero anche già, ma è una scelta insomma che ci riserviamo di fare in futuro. Per il momento insomma questi sono i programmi, tanti tanti concerti e anzi siamo, ripeto, assolutamente disponibili per eventuali chiamate, potete insomma contattarci. Non abbiamo un sito internet, abbiamo la nostra pagina Facebook ufficiale, abbiamo la pagina Instagram ufficiale, Double Dose, abbiamo la pagina, un canale YouTube, insomma siamo abbastanza presenti sui social. Poi abbiamo chiaramente numeri di telefono, email e quant'altro. E niente, siamo a disposizione, diciamo così, qualora qualcuno volesse invitarci per farvi ascoltare, insomma, quella che è la nostra proposta musicale.
0: Grazie, grazie davvero Aldo per essere stato quest'oggi con noi, per averci raccontato la storia di questa band che chissà se avremo ancora la possibilità di poter riascoltare dal vivo come è successo al Festival nelle Aie a Castel Ranieri ed è stato davvero un bellissimo momento.

E allora avete ascoltato la storia dei Double Dose dalla viva voce di Aldo Gallizzi, che ringraziamo per la sua partecipazione in questo speciale che naturalmente l'ha reso più vivo, più caldo. Una band che arriva da Sassari con il loro country in lingua sarda, con il cuore dunque oltreoceano. C'è una musica, la loro, che sa raccontare luoghi senza bisogno di spiegazioni. La musica dei Double Dose è così. Fondata nella primavera del 2014, la band ha costruito un linguaggio che unisce il country, il folk, il blues americano alle melodie e ai testi della tradizione sarda, trasformando canti antichi in canzoni nuove e restituendo alla lingua locale una veste sonora inaspettata e potente. Proprio qui sta la loro originalità. Quello che colpisce è la naturalezza con cui questi musicisti fanno dialogare mondi diversi. Le sonorità tipiche del country, chitarre calde, banjo, armonie vocali, si intrecciano con ritmi e testi in sardo, creando brani che sono al tempo stesso radicati e cosmopoliti. Ogni pezzo è costruito come una piccola storia, immagini, luoghi, memorie che emergono con semplicità e sincerità e che trovano nel palco la loro dimensione più vera. I Double Dose hanno portato la loro proposta su palchi importanti, tra cui proprio, come abbiamo detto all'inizio, la musica nelle AIE, e hanno ricevuto questo importante premio, il premio Città di Faenza, per l'originalità della loro proposta, un riconoscimento che conferma come la loro scelta artistica sia non solo coraggiosa, ma anche efficace e dal vivo. La loro musica si apre, si allarga, coinvolge. È perfetta per chi ama il folk, che sa emozionare senza artifici, per chi cerca melodie che restano e parole che raccontano. Ascoltare i Double Dose significa fare un piccolo viaggio, attraversare la Sardegna e le praterie americane nello stesso respiro, scoprire come una lingua antica possa trovare nuove vie di espressione, lasciarsi sorprendere da arrangiamenti che sanno essere intimi e insieme generosi. Se ami dunque le storie che suonano vere, se ti emoziona la musica che parla di luoghi e persone, non perdere questo speciale che avrai la possibilità anche di riascoltare attraverso il podcast di questa band. La Sardegna dunque che canta il country. Supportare progetti come questo significa valorizzare la creatività locale e portare la nostra cultura in dialogo con il mondo. Loro sono i Double Dose. Oggi sicuramente ne abbiamo approfondito la loro conoscenza ed è stato un vero piacere.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa, Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
1: Ed eccoci, care amiche e cari amici, qui dallo studio di Radio Talpa, pronti a vivere un'altra esperienza di Echi di Talpa con un'altra talpista protagonista, perché le nostre utopie di allora non sono archiviate, rimbombano ancora qui dentro, tra i corridoi e gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. Sono idee che non si sono arrese al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E ascolteremo anche oggi voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioli e di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto che vi proponiamo con questo format è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. E allora venite a sentire ancora una volta chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo, persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva, un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. Entrate con noi in questo spazio sonoro, si chiama Echi di Talpa, e lasciatevi attraversare dall'eco e lasciate che quelle voci vi parlino ancora, come oggi, protagonista, la voce di Loretta Badioni con la sua testimonianza.

È questa, care amiche e cari amici, la testimonianza di una talpista doc, Loretta Badioli, tratta dal libro collettivo Ma libera veramente, Radio Talpa 7784, storia di una generazione. Il percorso raccontato nel libro mi sembra ben esposto e ricco di particolari, anche se non esaustivi. Leggendo le pagine mi sono tornate alla mente tante cose, tra le quali le riunioni alla biblioteca comunale di Gabice per decidere il nome della radio. Ricordo il clima teso e insieme carico di aspettative, la passione politico-sociale che animava i presenti e la contrapposizione delle opinioni che diventava a volte scontro ideologico. Eravamo giovani e nell'esperienza che si stava delineando cercavamo nuove opportunità. C'era l'esigenza nell'aria di cambiamento e la convinzione che tutto dipendesse dalla nostra volontà e dal nostro impegno. Sappiamo che non è così, ma oggi non si deve indugiare su riflessioni amare. La possibilità di vivere, anche se brevemente, quel periodo magico mi pare un privilegio che molti non hanno avuto, e ancora meno i giovani di oggi.

Caro Cecco, trovo ammirevole ancora una volta il tuo impegno e la passione che ti ha sempre contraddistinto. Cerco di esprimere il significato che ha avuto per me il partecipare all'esperienza di fare radio. Non citerò i tanti fatti ed eventi nei quali sono stata coinvolta, ma dirò semplicemente qualcosa che mi ha riguardato. Ero giovane, ma già abbastanza carica di obblighi e responsabilità, famiglia, bambini e un lavoro come insegnante, impegnativo e fuori sede. La radio è stata per me il luogo della rigenerazione, dove potevo esprimere quella parte di me che voleva esserci, nel sociale, perché a quel tempo il clima sociopolitico e culturale indicava e favoriva lo sviluppo di questo aspetto. E il cosiddetto impegno era la cifra cui tendeva tutto il mondo giovanile. Questa parola oggi sembra superata, obsoleta, priva di significato. Era un impegno, apparentemente ludico, perché, come il gioco del bambino, favoriva l'esperienza fondante dello sviluppo di sé. Oggi me ne rendo conto con un pizzico di stupore. Questo vissuto mi rimane dentro, insieme a tutte le persone significative che ho conosciuto e al caleidoscopio di eventi piccoli e grandi, giochi collettivi, concerti, manifestazioni, referendum, mostre, inchieste e altro, come una colonna sonora fa da sfondo ancora e sempre.

Io in radio ci sono stata nell'ultimo periodo e ho anche assistito alla sua fine. Un ricordo nitido di un giorno triste di ottobre, un senso di diffusa tristezza nell'aria, di fine della storia così ineluttabile. Mi piacerebbe poter descrivere emotivamente il senso vero di questa esperienza ad un ragazzo di oggi. Quando ne ho parlato con mio figlio, mi sono sentita dire: "Voi credete che sia stato tutto così straordinario? Perché eravate giovani ed entusiasti. Il mondo gira." Questa leggerezza nel giudizio mi colpisce, ma mi fa riflettere e penso che sì, infine, è stato straordinario.

E allora, care amiche e cari amici, grazie per aver condiviso questo pezzo di vita con noi, dove oggi protagonista era la nostra cara talpista Loretta Badioli. Qui, tra voci e ricordi, noi continuiamo a tessere la nostra comunità e ci salutiamo oggi con gratitudine e con la promessa di ritrovarci presto, prestissimo, alla prossima puntata, dove ascolteremo un altro talpista della prima generazione che ci porterà dentro nuove notti, nuove idee e nuovi sorrisi. A presto, da Echi di Talpa. E io, come al solito, vi lascio ancora con un brano che Loretta Badioli amava in particolar modo, e lo amiamo anche noi, perché i protagonisti erano due grandi, grandissimi protagonisti, Franco Battiato e Alice.

0: Eche di talpa, vieni a sentire l'eco.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, vi abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Come al solito sono davanti al mio amico di sempre, il microfono. E siamo qui in questa occasione a Radio Talpa, ma anche se questo programma andrà in onda anche su Radio Incontro. Beh, in questa radio il suono non si piega alle mode e la verità musicale si ascolta a volume alto. Stasera apriremo le porte ad un duo che ha fatto della sincerità sonora la propria bandiera. Loro sono i Son of Legend.

Con questo duo preparatevi dunque a un viaggio che alterna esplosioni di energia a momenti di intensa profondità emotiva. Le loro canzoni sono inni che chiamano all'azione, sfidano la rassegnazione e invitano a riscoprire la propria forza. Nei loro brani non troverete compromessi, solo chitarre ruvide, ritmi che spingono e testi che raccontano storie vere.

teste opposte. Questo duo dinamico ha scelto di percorrere lo stesso percorso musicale, creando una fusione unica che sfida confini geografici e vincoli di genere. Al suo cuore, Son of Legend è una potenza del rock and soul, fondendo senza soluzione di continuità l'energia grezza e sfrenata del rock con le profonde ed emotive correnti del blues e il fascino senza tempo del soul.

Il loro sound, sicuramente ve ne state accorgendo, è un delicato equilibrio tra ruvidità e classe sofisticata, evocando ricordi delle più grandi leggende del rock, mentre si ritagliano una identità tutta loro. Conosciuti per le loro performance elettrizzanti e i testi stimolanti, i Son of Legion si sono costruiti una reputazione che risuona ben oltre le loro radici di Nashville. La loro musica parla al cuore e accende lo spirito con tracce come Brand New Day, Power e Firestarter che testimoniano la loro abilità nella scrittura.

0: L'impatto della band va ben oltre il palco, con quasi 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Son of Legion ha trovato il suo spazio nella coscienza mainstream. La loro musica è diventata la colonna sonora di momenti cruciali come spot pubblicitari, produzioni Netflix e programmi della NBC. Ma mentre i Son of Legion continuano ad evolversi e a superare i limiti, rimangono fedeli alla loro etica di autenticità e integrità musicale. Ogni nota, ogni testo, ogni esibizione è un riflesso del loro percorso. Due percorsi si sono incontrati creando una forza musicale che continua a ispirare e affascinare il pubblico di tutto il mondo. Loro sono i Son of Legion.
1: One, two, three.

E così si chiude un'altra puntata qui a Radio Talpa e a Radio Incontro Pesaro con il cuore ancora pulsante delle note dei Son of Legion. Beh, se stasera avete sentito qualcosa che vi ha scosso, che vi ha emozionato, non è stato un caso, perché la loro musica è fatta per scuotere, per svegliare il coraggio che spesso teniamo nascosto. Le loro canzoni non sono solo dei titoli, sono dei manifesti. Vivere senza scuse, suonare senza filtri. E allora, prima di salutarvi, ricordatevi di tenere a portata di mano quei brani che in qualche modo questa sera vi hanno scosso davvero, vi hanno emozionato in maniera particolare. Andateli a cercare sulle varie piattaforme e cantateli insieme a loro e fateli diventare la colonna sonora delle vostre scelte più audaci. Se questo viaggio vi è piaciuto, beh, continuate ad ascoltare Radio Talpa, continuate ad ascoltare Radio Incontro, perché avremo altre storie, altre band e altre scintille pronte a incendiare la notte. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: go.
1: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chilling Me Softly.
2: Smooth Noi. Chilling Me Softly.
3: Smooth Noi.
2: Chilling Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone. Chilling Me
1: Softly. L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
4: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
5: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.

0: Disteso. Relax.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati. Queste sono le onde di Radio Talpa e questa è Zoe, come ogni mercoledì ed ogni sabato dalle ore 13 alle ore 14. Questa è la settimana di Vasco. Rimini in questi giorni è già invasa dal suo popolo e quindi dedichiamo la trasmissione di oggi a riascoltare alcuni dei suoi più grandi successi, a partire da questa versione speciale di Valium. 10

0: una partenza rock per quella che è la nostra rockstar per eccellenza, e ora percorriamo insieme la strada dei suoi maggiori successi a partire dal primissimo suo singolo.
1: Jenny non vuol più parlare,

non può più restare. Portatela via, rovina il morale alla gente. Jenny sta bene, è lontano, la curano. Forse potrà anche guarire un giorno.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa.

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toast, del resto.

migliori, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

capito che è una malattia, che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
0: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tornada Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Rock. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

c'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942, ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Hills è una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva dallo Los Angeles, lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville, ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice, classe 1984, Goodbye Captain Fantastic, un pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Sight, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Sing It to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Giulia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese, classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli, sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old, proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

Bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. L'abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street, si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover, ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Rock Wave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommieux.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio Band, che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015, che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage lo-fi con una sensibilità pop, creando, secondo me, delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Beavis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In the Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wald, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera. Lavorano a 10.000 km di distanza, veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Irons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar, Yumizuma.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, è famosissimo. Lei, Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Baez, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People. Questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons.

sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo molto molto lungo, che era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni, perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Brigitte Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can't Take the Sun Out of the Sky, Brigitte Calls Me Baby.

Piacevolissimo pezzo dei Bridget Calls Me Baby dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous, ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974, il pezzo è tratto dal suo nuovo album inciso per la Sub Pop.

Rock Wave. Era Sandbeam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Duo molto interessante, Milk Carton Kids, formato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si intitolava I'll Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968. Un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e 17 a Est in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rock Wave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Deep Purple!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played, oh, listen to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
3: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
4: Radio Talpa, only the best.

amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

Aprile 2014, Sassari. Dal cuore della Sardegna nasce una voce che sa guardare lontano. I Double Dose, un gruppo che fonde il calore del country, del folk e del blues americano con la lingua, le melodie e la memoria della propria isola. Oggi li portiamo qui sul palco sonoro di Radio Talpa per un viaggio che profumerà di legno, polvere di strada e storie antiche riscritte in chiave nuova. Con Aldo Gallizzi, uno dei fondatori dei Double Dose, parleremo proprio di questa formazione che è stata protagonista recentemente al Festival Folk La Musica nelle Aie di Castel Raniero a Faenza, vincendo il premio Città di Faenza per l'originalità della proposta. Loro sono i Double Dose.

0: E allora, dopo essere entrati nel sound di questo gruppo, iniziamo a parlare di questa formazione proprio con uno dei suoi leader, Aldo Gallizzi, che è uno dei fondatori dei Double Dose. E a lui non possiamo non chiedere come è stata la tua esperienza al Festival Folk Musica nelle Aie di quest'anno. Sei tutto, ciao, ben arrivato qui su Radio Talpa.
1: Ciao Maurizio, un saluto anche agli ascoltatori di Radio Talpa. Io sono Aldo Gallizzi, sono uno dei due fondatori dei Double Dose. Com'è nata la nostra partecipazione alla musica nelle Aie? Ma devo dire, del tutto casualmente, io un po' smanettando, diciamo, sul web, ho trovato, insomma, qualche informazione riguardo al festival, mi sono incuriosito e insomma ho visto insomma che poteva essere qualcosa di interessante anche in relazione a quello che noi proponiamo come musica. Allora, senza neanche informare gli altri membri del gruppo, ho iscritto la band al contest, al festival. Insomma, poi è arrivata la bella notizia di insomma del passaggio del turno, diciamo così, siamo stati ammessi e per me è stato un grande piacere partecipare al festival e ancora di più portare a casa il premio che ci è stato assegnato per l'originalità, che è veramente un qualcosa che ci ha riempito di orgoglio, perché è andato insomma a premiare quello che è stato il nostro lavoro, che tendenzialmente aveva come obiettivo proprio questo, quello di e ha come obiettivo proprio questo, ovvero quello di cercare di proporre qualcosa così, magari di ancora non ascoltato, o comunque sia, insomma, di originale, per quanto insomma possa essere possibile creare qualcosa di originale di questi tempi. In Sardegna la nostra proposta così è stata accolta favorevolmente. In molti si sono incuriositi, anche se poi c'è anche il partito dei tradizionalisti, che magari quelli sono un po', come amo definirli io, talebani, nel senso che preferiscono che la musica sarda sia. La musica popolare mantenga le radici e non ci si discosti, ma noi insomma siamo una proposta comunque particolare, anche nel senso che comunque sia di sardo abbiamo alcuni elementi del folklore sardo, in particolare la voce, perché cantiamo in limba, ovvero in dialetto sardo. Poi per quanto riguarda invece la parte musicale, appunto, le influenze sono diverse. Partiamo dal folk, country folk americano, per toccare, insomma, aggiungere qualche elemento del folk irlandese e anche appunto della nostra musica regionale, del folklore sardo.
0: E a questo punto direi che è il momento di ascoltarci un secondo brano dai Double Dose.

0: Veramente piacevole, Aldo, anche questo secondo brano che ci siamo ascoltati. Parlami ora del tuo gruppo, come è nato, la musica che proponete, il messaggio che volete trasmettere.
1: Allora, i Double Doze sono nati nell'ormai lontano 2014 in duo. Io e il cantante Antonio Miscali abbiamo messo in piedi così casualmente, direi, abbastanza casualmente, dettati da necessità. Te la faccio breve, insomma, c'era stato chiesto, noi avevamo un gruppo blues, ci è stato chiesto di suonare in duo. Ci avrebbero dato parecchie serate in estate nella nostra zona ad Alghero. Non avevamo il duo, lo abbiamo messo su così al volo e niente, ci siamo fatti tutta la stagione suonando quasi ogni giorno ad Alghero, dalle nostre parti in Sardegna. Abbiamo iniziato con il blues, con il country. Qualcosa di folk americano, qualche brano rock rivisto in chiave acustica, appunto perché si parlava comunque di un duo acustico, insomma, due voci, due chitarre, quindi anche tendevamo a fare molte cose magari di Bob Dylan, di Springsteen, di Simon & Garfunkel, Crosby, Stills, Nash & Young, insomma. E niente, poi con gli anni siamo diventati in tre. Abbiamo inserito un pianista che suonava anche la fisarmonica, io suonavo la chitarra, il banjo, diversi strumenti perché siamo più o meno tutti pluristrumentisti, però siamo sempre rimasti nell'ambito della musica prettamente d'oltreoceano. Poi a un certo punto, diciamo che alcune frequentazioni, nostre frequentazioni con l'ambiente della musica etnica sarda, etnica folcloristica sarda, ci hanno spinto a sperimentare. Quindi abbiamo iniziato, grazie anche all'aiuto di un nostro carissimo amico Michele Pioledda, che è un noto scrittore paroliere di Benetutti, un paesino nel centro della Sardegna. Lui ha lavorato con un sacco di artisti importanti, anche cito Ita Zenda per tutti, Andrea Parodi, insomma, ma non solo, tantissimi altri artisti. Lui ci ha dato una mano nella stesura dei primi testi e da lì abbiamo iniziato a introdurre la lingua sarda, cercando appunto di creare qualcosa di originale, quindi cantando in lingua sarda su brani di folk americano. Poi abbiamo inserito qualcosa di irlandese, qualche temino irlandese. Io ho iniziato a suonare il mandolino e ho inserito in pianta stabile il mandolino. Abbiamo inserito in pianta stabile il mandolino nei nostri set, nei nostri live. Io praticamente ormai con i Double Dose suono esclusivamente il mandolino bluegrass, il mandolino americano. E niente, così insomma ci siamo divertiti, è stato molto stimolante e abbiamo cominciato ad avere insomma un certo gradimento, curiosità, gradimento da parte di diversi organizzatori, giornalisti, e così abbiamo iniziato a proporci dal vivo anche con questo progetto. E negli anni ci siamo tolti diverse soddisfazioni. Anche se solo negli ultimi 2 anni siamo riusciti ad andare oltre la Sardegna, perché insomma prima avevamo un pochino di problemi logistici nello spostarci. C'erano le possibilità, nel senso che c'erano le richieste, però non siamo riusciti a spostarci. Abbiamo iniziato nel 2023 con delle serate a Milano e poi pian piano, insomma, nell'ultimo periodo abbiamo iniziato a uscire anche oltre l'Italia. Abbiamo fatto qualcosa in Belgio e ad Amsterdam, dove dovremo anche tornare a fine anno. E abbiamo iniziato anche così a fare qualche festival, come il Festival Musica nelle Aie, appunto. Appunto siamo tornati con un bel riconoscimento in mano, che è sicuramente un premio per il nostro lavoro, qualcosa che ci stimola anche proseguire in questa strada, diciamo. Poi dimenticavo di dire che la band adesso è composta da quattro elementi. Ci sono io, Aldo Gallizzi, che suono il mandolino e faccio le seconde voci, suono anche la chitarra ogni tanto. Poi c'è Antonio Miscali che canta e suona la chitarra. Poi c'è Claudio Spano che suona la fisarmonica e fa i cori. E poi c'è Danilo Mura che suona il contrabbasso oppure l'ukulele basso. Questa è la formazione attuale ed è la formazione che ormai si è stabilizzata, però nel corso degli anni del nostro percorso abbiamo avuto anche due violinisti e un batterista che ci hanno dato una mano per la registrazione di alcuni brani e anche qualche videoclip che infatti potete magari trovare su YouTube. Dove appunto ci sono un paio di videoclip dove la band è estesa, però poi ecco, abbiamo trovato per questioni anche diciamo così organizzative, dal vivo comunque sia il nucleo base è di quattro persone, lavoriamo in quattro, poi chiaramente in studio c'è sempre spazio per così delle ospitate, quindi per delle parti extra di altri strumenti, come appunto può essere il violino o le percussioni, o anche altri strumenti. Abbiamo in mente diverse cose. Dovremo registrare in uno dei prossimi singoli, dovremo registrare anche con un trombettista. Quindi, insomma, le idee non mancano. Il suono dei Double Doze è sempre in evoluzione, diciamo.

0: Edoraldo, terza e ultima domanda, ti chiedo naturalmente i programmi futuri e la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire nella vostra conoscenza, andare più a fondo sulla vostra proposta sonora.
1: Ma programmi futuri, noi siamo sempre in attività, insomma tra impegni vari, però cerchiamo di non fermarci mai. Adesso i primi impegni, i prossimi, più vicini, sono sicuramente una serie di concerti che abbiamo già, qualcuno già in programma, qualche altro in via di definizione, qui in Sardegna, perché insomma in estate tendenzialmente preferiamo comunque rimanere nella nostra isola, perché appunto ci sono molte richieste, quindi suoniamo abbastanza, senza disdegnare eventuali puntate fuori dalla Sardegna qualora dovessero capitare delle situazioni insomma interessanti. Lo facciamo assolutamente molto molto volentieri, siamo sempre disponibili. Quindi niente, tanti concerti, tanta musica live, perché quella live è la dimensione che a noi piace tanto, anche se devo dire alterniamo anche con il tutto con delle ingressi in studio di registrazione per cercare appunto di fissare, di registrare dei brani. Non abbiamo ancora fatto un album in sardo, abbiamo 3 EP in inglese che però diciamo sono appartengono al passato, e quindi diciamo che noi stiamo ripartendo fondamentalmente da zero, non assolutamente non rinneghiamo le radici, quello che abbiamo fatto in precedenza, anzi è stato utilissimo per sviluppare il progetto sonoro identitario della nostra band. Tra l'altro dicevo, mi sono dimenticato di sottolineare Double Dose, si chiama appunto Double Dose il nome perché siamo nati in duo, poi non abbiamo così fatto in tempo a cambiarlo, magari anche a dargli un nome magari meno anglosassone per essere più coerente rispetto a quello che facciamo adesso, però ormai siamo Double Dose e niente, rimaniamo così. Dicevo, per quanto riguarda le registrazioni, adesso abbiamo anche in programma la registrazione di un nuovo singolo che tra l'altro abbiamo già proposto in anteprima proprio in quest'ultimo mese, sia nella tournée europea e sia Musica nelle Aie, al Festival Musica nelle Aie, però è ancora un inedito e dovremo entrare in studio a breve per poi proporlo in uscita come singolo. E poi chissà che magari a fine anno non si riesca a far uscire l'album, fondamentalmente i brani ci sarebbero anche già, ma è una scelta insomma che ci riserviamo di fare in futuro. Per il momento insomma questi sono i programmi, tanti tanti concerti, anzi siamo, ripeto, assolutamente disponibili per eventuali chiamate, potete insomma contattarci, non abbiamo un sito internet, abbiamo la nostra pagina Facebook ufficiale, abbiamo la pagina Instagram ufficiale Double Dose, abbiamo la pagina, un canale YouTube, insomma siamo abbastanza presenti sui social, poi abbiamo chiaramente numeri di telefono, email e quant'altro. Niente, siamo a disposizione, diciamo così, qualora qualcuno volesse invitarci per farvi ascoltare insomma quella che è la nostra proposta musicale.
0: Grazie davvero Aldo per essere stato quest'oggi con noi, per averci raccontato la storia di questa band, che chissà se avremo ancora la possibilità di poter riascoltare dal vivo, come è successo al Festival nelle Aie a Castel Raniero, ed è stato davvero un bellissimo momento.

E allora avete ascoltato la storia dei Double Dose dalla viva voce di Aldo Gallizzi, che ringraziamo per la sua partecipazione in questo speciale che naturalmente l'ha reso più vivo, più caldo. Una band che arriva da Sassari con il loro country in lingua sarda, con il cuore dunque oltre oceano. C'è una musica, la loro, che sa raccontare luoghi senza bisogno di spiegazioni. La musica dei Double Dose è così. Fondata nella primavera del 2014, la band ha costruito un linguaggio che unisce il country, il folk, il blues americano alle melodie e ai testi della tradizione sarda, trasformando canti antichi in canzoni nuove e restituendo alla lingua locale una veste sonora inaspettata e potente. Proprio qui sta la loro originalità. Quello che colpisce è la naturalezza con cui questi musicisti fanno dialogare mondi diversi. Le sonorità tipiche del country, chitarre calde, banjo, armonie vocali, si intrecciano con ritmi e testi in sardo, creando brani che sono al tempo stesso radicati e cosmopoliti. Ogni pezzo è costruito come una piccola storia, immagini, luoghi, memorie che emergono con semplicità e sincerità e che trovano nel palco la loro dimensione più vera. I Double Dose hanno portato la loro proposta su palchi importanti, tra cui proprio, come abbiamo detto all'inizio, la musica nelle AIE, e hanno ricevuto questo importante premio, il premio Città di Faenza, per l'originalità della loro proposta, un riconoscimento che conferma come la loro scelta artistica sia non solo coraggiosa, ma anche efficace e dal vivo. La loro musica si apre, si allarga, coinvolge. È perfetta per chi ama il folk, che sa emozionare senza artifici, per chi cerca melodie che restano e parole che raccontano. Ascoltare i Double Dose significa fare un piccolo viaggio, attraversare la Sardegna e le praterie americane nello stesso respiro, scoprire come una lingua antica possa trovare nuove vie di espressione, lasciarsi sorprendere da arrangiamenti che sanno essere intimi e insieme generosi. Se ami dunque le storie che suonano vere, se ti emoziona la musica che parla di luoghi e persone, non perdere questo speciale, che avrai la possibilità anche di riascoltare attraverso il podcast di questa band. La Sardegna dunque che canta il country. Supportare progetti come questo significa valorizzare la creatività locale e portare la nostra cultura in dialogo con il mondo. Loro sono i Double Dose. Oggi sicuramente ne abbiamo approfondito la loro conoscenza ed è stato un vero piacere.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: in viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
1: Ed eccoci, care amiche e cari amici, qui dallo studio di Radio Talpa, pronti a vivere un'altra esperienza di Echi di Talpa con un'altra talpista protagonista, perché le nostre utopie di allora non sono archiviate, rimbombano ancora qui dentro, tra i corridoi e gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. Sono idee che non si sono arrese al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E ascolteremo anche oggi voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioli e di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto che vi proponiamo con questo format è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. E allora venite a sentire ancora una volta chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo. Persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva, un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. Entrate con noi in questo spazio sonoro, si chiama Echi di Talpa, e lasciatevi attraversare dall'eco e lasciate che quelle voci vi parlino ancora, come oggi, protagonista, la voce di Loretta Badioni con la sua testimonianza.

È questa, care amiche e cari amici, la testimonianza di una talpista doc, Loretta Badioli, tratta dal libro collettivo Ma libera veramente, Radio Talpa 7784, storia di una generazione. Il percorso raccontato nel libro mi sembra ben esposto e ricco di particolari, anche se non esaustivi. Leggendo le pagine mi sono tornate alla mente tante cose, tra le quali le riunioni alla biblioteca comunale di Gabicce per decidere il nome della radio. Ricordo il clima teso e insieme carico di aspettative, la passione politico-sociale che animava i presenti e la contrapposizione delle opinioni che diventava a volte scontro ideologico. Eravamo giovani e nell'esperienza che si stava delineando cercavamo nuove opportunità. C'era l'esigenza nell'aria di cambiamento e la convinzione che tutto dipendesse dalla nostra volontà e dal nostro impegno. Sappiamo che non è così, ma oggi non si deve indugiare su riflessioni amare. La possibilità di vivere, anche se brevemente, quel periodo magico mi pare un privilegio che molti non hanno avuto, e ancora meno i giovani di oggi.

Caro Cecco, trovo ammirevole ancora una volta il tuo impegno e la passione che ti ha sempre contraddistinto. Cerco di esprimere il significato che ha avuto per me il partecipare all'esperienza di fare radio. Non citerò i tanti fatti ed eventi nei quali sono stata coinvolta, ma dirò semplicemente qualcosa che mi ha riguardato. Ero giovane, ma già abbastanza carica di obblighi e responsabilità, famiglia, bambini e un lavoro come insegnante, impegnativo e fuori sede. La radio è stata per me il luogo della rigenerazione, dove potevo esprimere quella parte di me che voleva esserci, nel sociale, perché a quel tempo il clima sociopolitico e culturale indicava e favoriva lo sviluppo di questo aspetto. E il cosiddetto impegno era la cifra cui tendeva tutto il mondo giovanile. Questa parola oggi sembra superata, obsoleta, priva di significato. Era un impegno, apparentemente ludico, perché, come il gioco del bambino, favoriva l'esperienza fondante dello sviluppo di sé. Oggi me ne rendo conto con un pizzico di stupore. Questo vissuto mi rimane dentro, insieme a tutte le persone significative che ho conosciuto e al caleidoscopio di eventi piccoli e grandi, giochi collettivi, concerti, manifestazioni, referendum, mostre, inchieste e altro, come una colonna sonora, fa da sfondo ancora e sempre.

Io in radio ci sono stata nell'ultimo periodo e ho anche assistito alla sua fine. Un ricordo nitido di un giorno triste di ottobre, un senso di diffusa tristezza nell'aria, di fine della storia così ineluttabile. Mi piacerebbe poter descrivere emotivamente il senso vero di questa esperienza ad un ragazzo di oggi. Quando ne ho parlato con mio figlio, mi sono sentita dire: «Voi credete che sia stato tutto così straordinario? Perché eravate giovani ed entusiasti. Il mondo gira». Questa leggerezza nel giudizio mi colpisce, ma mi fa riflettere e penso che sì, infine, è stato straordinario.

E allora, care amiche e cari amici, grazie per aver condiviso questo pezzo di vita con noi, dove oggi protagonista era la nostra cara talpista Loretta Badioli. Qui, tra voci e ricordi, noi continuiamo a tessere la nostra comunità e ci salutiamo oggi con gratitudine e con la promessa di ritrovarci presto, prestissimo, alla prossima puntata, dove ascolteremo un altro talpista della prima generazione che ci porterà dentro nuove notti, nuove idee e nuovi sorrisi. A presto, da Echi di Talpa. E io, come al solito, vi lascio ancora con un brano che Loretta Badioli amava in particolar modo, e lo amiamo anche noi, perché i protagonisti erano due grandi, grandissimi protagonisti, Franco Battiato e Alice.

0: Eche di talpa, vieni a sentire l'eco.
1: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20. C'è un luogo che non compare sulle mappe, un cartello sbiadito che promette solo cielo e polvere. Middle of Nowhere non è soltanto un titolo, è un paesaggio emotivo. E allora immagina il microfono acceso in una stanza di radio notturna. La luce rossa che trema è una voce che racconta di strade diritte, di case con verande vuote e di cuori che imparano a stare bene da soli. In questo speciale vogliamo fermarci lì, nel mezzo del nulla, e ascoltare cosa succede quando la solitudine smette di essere una condanna e diventa una scelta, una scoperta, una piccola rivoluzione interiore. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa, ma lei è Casey Musgrave.

Una buona giornata, care amiche e cari amici. Siamo entrati nel mondo di Kacey Musgrave e del suo nuovissimo album Middle of Nowhere. La musica di questa grande artista in questo album è una lanterna che illumina dettagli. Il suono del pedal steel che sospira, un banjo che punge come un ricordo, armonie che sembrano conversazioni sussurrate. C'è ironia e c'è tenerezza. C'è la capacità di dire cose amare con un sorriso appena accennato. Questo speciale è pensato come un viaggio, una partenza lenta, tratte di riflessione, fermate per ascoltare gli ospiti presenti in questo album e poi un ritorno più calmo, più vero.

In questo album è sempre presente il tema della solitudine e della scelta. Non è più un vuoto da riempire, ma uno spazio da abitare. E la title track Middle of Nowhere prende il nome da un'insegna della città natale di Musgrave e trasforma l'immagine polverosa in una dichiarazione di pace interiore. Questa lettura è centrale per comprendere il tono dell'album, la solitudine come rifugio e come lente per vedere chi siamo davvero. La protagonista, Casey Musgrave, si prende spazio per definire se stessa, stabilire confini e ricostruire la propria vita dopo relazioni fallite. I testi oscillano tra ironia, malinconia e lucidità, spesso con immagini concrete, strade di campagna, insegne, assenza di segnale, che rendono la solitudine tangibile e non astratta. Dal punto di vista musicale, l'album torna a strumenti tradizionali come la pedal steel, il banjo e influssi regionali, il western swing, il bluegrass, la musica norteno, quindi tocchi messicani. E questo ritorno sonoro rafforza il messaggio: meno artificio, più spazio per la voce e le storie. E poi le collaborazioni importanti con artisti come Willie Nelson, Miranda Lambert, Billy Strings e Gregory Alan Isakov, che aggiungono colori folk, bluegrass e autorali, che amplificano il senso di comunità rurale e memoria collettiva. In Loneliest Girl, che tra poco andremo ad ascoltare, Casey Musgrave si mette a nudo. Non è solo tristezza, è la verità che arriva quando resti da solo con i tuoi pensieri. E allora ascolta questa voce che non cerca approvazione, ma cerca solo chiarezza.

E allora c'è un altro brano che voglio proporvi dove protagonista insieme a Kacey Musgrave è la leggenda del country Willie Nelson. C'è una cittadina che sembra sospesa tra il caldo del pomeriggio e le storie che non si dicono. Uncertain, Texas è una cartolina sonora, strade polverose, vecchie insegne e la voce di chi torna alle proprie radici per capire chi è davvero. E con Willie Nelson come testimone d'onore, il pezzo profuma proprio di Texas e di memoria. Ascoltiamolo insieme.

C'è un'altra canzone particolarmente importante in questo album e si chiama Rhinestoned. Quando ti senti sciocco come un clown da rodeo, è ora di fumare un po' di erba e andare a ballare.

E allora siamo arrivati, cari amiche e cari amici, alla fine di questo speciale dedicato a Middle of Nowhere, il nuovo bellissimo lavoro di Kacey Musgraves. Chiudiamo con una promessa: non tutte le strade portano via, alcune riportano a casa. Questo Middle of Nowhere è un invito a riconoscere la propria luce e a non perderla nell'ombra di qualcun altro. In radio, come nella vita, c'è valore nel silenzio che segue una canzone. È lì che si misura quanto siamo cambiati. E lasciamo che l'ultimo accordo resti sospeso perché la solitudine che sceglie la cura è una stanza che si apre su un orizzonte più vasto. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa. Vi abbiamo proposto Middle of Nowhere di Kacey Musgraves.

nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20. Radio Talpa. Semplicemente diversa. Semplicemente unica. Questo luglio il soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono Maurizio Benvenuti, come al solito mi trovo in uno studio radiofonico davanti a un microfono e con un piatto che sta girando, e su questo piatto sta girando il nuovo disco del cantautore americano Bruce Sudano, che si chiama Sketchbook. Well, you can

La voce di questo artista l'avete ascoltata in trapiano, come una luce che filtra da una finestra socchiusa. Beh, lo speciale di oggi è proprio un viaggio dentro questo album Sketchbook, il nuovo lavoro di Bruce Sudano, un quaderno di appunti sonori, dove ogni traccia è uno schizzo che, messa insieme alle altre, diventa un ritratto. E allora quest'oggi non cerchiamo la grande produzione né l'effetto spettacolo, cerchiamo la verità nuda della canzone, la sua ossatura, il colore tenue delle emozioni che restano quando si toglie il superfluo. In questo speciale ascolteremo alcuni singoli già noti, i pezzi ripescati dall'ultimo lavoro e alcune novità che completano il mosaico. E allora, insieme, immaginate di essere nel suo studio, sentire il legno della sedia, il respiro dell'artista e il rumore degli strumenti che si parlano tra di loro. È lì che prende forma il dipinto, è lì che prende forma Sketchbook, il nuovo album di Bruce Sudano. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare da questo artista si chiama Watching Darkness Fall, un singolo che già conosciamo per la sua atmosfera crepuscolare. Qui Sudano usa la semplicità per far emergere il testo, un arrangiamento essenziale, la chitarra che accarezza la melodia mentre la voce racconta la caduta della luce come metafora di perdita e speranza. In questo schizzo si vede la mano dell'autore che preferisce suggerire piuttosto che spiegare.

0: Westfall.
1: Come suggerisce dunque il titolo dell'album, ogni pezzo è uno schizzo che va poi a formare insieme a tutti gli altri un vero e proprio dipinto. La cosa bella di questo album è che credo dipinga un quadro più intimo e completo di chi sono come artista. Queste sono le parole dello stesso Bruce Sudano. Si tratta infatti in qualche modo di un ritratto più singolare e vivido di come dare vita ad una canzone nella sua concezione originale. Questo non viene fatto necessariamente con potenza e chiarezza di suono, ma con la sottigliezza tipica dei colori pastello che fanno risaltare il testo, la melodia e l'intenzione generale del brano. In questo modo si dà vita ad un'atmosfera unica, eliminando le distrazioni. Spesso questa nudità di arrangiamento è spesso più rivelatoria per l'ascoltatore rispetto ad un arrangiamento più complesso. Valorizzare l'essenziale, eliminando il superfluo, aiuta ad aumentare l'impatto emotivo e la chiarezza espressiva. E così anche la copertina del disco non poteva che essere un disegno fatto a mano dallo stesso Sudano. La scena intima e reale nello studio in cui ha preso forma questo sketchbook. E allora noi continuiamo l'ascolto di questo lavoro con un altro brano. Questo si chiama Damn Lonely on the Road, un brano dal sapore itinerante, perfetto per le notti in macchina e per i pensieri che si allungano oltre l'asfalto. La nudità dell'arrangiamento mette a fuoco la solitudine del viaggiatore. Poche note, grande spazio per la voce e un senso di movimento che non è solo fisico, ma anche emotivo.
2: There's a girl

0: Bruce Sudan, un artista che inizia a suonare davvero molto presto, pensate un po', all'età di 13 anni nella sua prima band, per poi continuare a formarne di nuove, dai The Silent Souls ai Doctors Were Not, passando per The Fifth Prophecy e gli Alive and Kicking, e poi i Brooklyn Dreams con i loro numerosi successi in classifica. Oltre che come performer, la carriera di Sudano si sviluppa in scala internazionale come autore, scrivendo hit per artisti quali Donna Summer, Dolly Parton, Reba McEntire e Michael Jermaine Jackson. E ora la volta di Train in the Distance, il suono lontano di un treno come simbolo di scelte e partenze. Il brano sfrutta la semplicità per creare profondità, pochi accordi, grande senso di prospettiva e una narrativa che avanza come rotaie nella notte.
1: I like the sound of a train in the distance. Lets me know

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. E questo speciale vede protagonista il cantautore americano Bruce Sudano con il suo nuovo lavoro che si chiama Sketchbook. E noi, appunto dopo appunto, stiamo sfogliando il quaderno di questo nuovo lavoro di questo artista. Un'altra canzone ancora, prima di chiudere il discorso su Bruce Sudano, si chiama Better Than This, ripescata dall'album precedente. Qui emerge la capacità di Sudano di trasformare una riflessione personale in un coro che suona universale. L'arrangiamento, pur scarno, costruisce un crescendo emotivo che porta il testo al centro della scena. Ascoltiamolo.

E allora, care amiche e cari amici, quest'oggi abbiamo sfogliato insieme le pagine di Sketchbook, ascoltato gli schizzi che diventano ritratti e visto come la sottrazione diventi rivelazione. Bruce Sudano ci ricorda che la forza di una canzone non sta sempre nella grandezza del suono, ma nella precisione del tratto. Una parola, una nota, un silenzio possono dire più di 1.000 effetti. Chiudiamo questo speciale di oggi con un invito a riascoltare l'album con le cuffie per cercare i dettagli nascosti e cercare che ogni schizzo vi racconti una storia diversa. L'ultimo brano con il quale ci congediamo si chiama One Mistake, una chiusura ideale per la sezione inedita, una confessione misurata. Un bilancio che non cerca redenzione spettacolare, ma la chiarezza di un racconto sincero. L'arrangiamento ridotto mette a nudo la vulnerabilità del testo. E su One Mistake, Maurizio Benvenuti vi augura un buon proseguimento di serata. Ciao a tutti, un abbraccio. Lui è Bruce Sudano.

0: È piccolo.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici ascoltatori di Radio Talpa e di X Generation. Oggi qui in studio con noi abbiamo un ospite molto speciale, una cattolichina doc.
2: Super speciale, dai.
1: Sì. Che comunque ci accompagnerà in questo viaggio della nostalgia, che come tutti i mercoledì facciamo questo salto temporale, no? E torniamo indietro nei nostri anni di quando eravamo giovani. E oggi una puntata un po' speciale. Prima presentiamo la nostra ospite, la Lucia.
3: La Luci, ciao a tutti.
2: Ciao Luci,
1: molto conosciuta,
2: benvenuta.
1: Molto conosciuta cattolica in quanto barista di un anonimo bar.
3: Anonimissimo, bar poker.
2: Un covo di ultra praticamente.
3: Esatto, no, non
1: solo. Bel cattolichino doc.
2: È ovvio, esatto, c'è sta gli ultra del cattolica. Che salutiamo, sì. Sono delle...
1: Abbiamo anche sì, collaboratori, sono ormai anche con noi per te.
2: Sì, esatto.
3: Ah sì,
2: Sì, certo.
3: Sono un po' dappertutto.
1: Si infiltrano, sì, sono infiltrati. Beh, allora oggi praticamente faremo una puntata speciale appunto sulla nostalgia, che parleremo un po' del marketing della nostra gioventù, della nostra infanzia. Di cose che magari, a differenza di oggi, che magari la pubblicità gira anche sui social, su Instagram, robe varie così, mentre quella volta il marketing erano degli oggettini che si potevano trovare all'interno
2: di scatoloni.
1: Sì. Ma non solo magari come sorprese degli ovetti o delle patatine, ma proprio cose che si trovavano ovunque, nei formaggini, nello yogurt,
2: nelle merendine.
1: Oppure anche nei faustini, nei fustini di cartone.
2: Rullo di tamburi qua, perché sì, chi si ricorda il fustino cilindrico di cartone, quello che gigante, pesante, diventava puntualmente un bidone della spazzatura, oppure un portagiocattoli una volta finito, no? La magia, sì. Comunque non so se vi ricordate, ma la magia succedeva quando veniva aperto dalla mamma o dalla nonna, e tu eri lì che andavi a infilare ovviamente il braccio fino al gomito, perché erano dai quei 50 centimetri circa di fustino.
1: Che per un bambino comunque è grande.
2: Esatto, ma sì. Poi infilavi il gomito fino al gomito nella polvere bianca chimica e profumata, quindi
1: tipo...
2: sfidavi...
3: Solo per la sorpresa.
2: Esatto, sì, sfidavi... Sì, sì. Ogni norma di sicurezza moderna, quindi per cosa fare ovviamente, come ha detto la Lucia, per andare a trovare la sorpresa.
1: Beh, chi è che non ha mai assaggiato alla fine la polverina?
2: Perché era buona anche da mangiare, non lo sapevo.
1: Io l'ho assaggiata qualche volta.
2: Tra l'altro a volte trovavi un bagnoschiuma, forma di personaggio, a volte un gioco di società in miniatura, teli mare, no? Perché c'erano anche quelli. E oggi questi oggetti comunque non sono solo nostalgia, ma sono pezzi da collezione che valgono comunque anche dei soldi.
1: Sì, sì.
2: Quindi io direi di restare un po' sintonizzati, perché nei prossimi minuti vi sveleremo quali tesori qualcuno potrebbe avere ancora in soffitta.
1: Anche perché comunque c'è da dire che oggi non funziona più questo tipo di marketing, comunque non cioè difficilmente si trovano i regalini dentro le merendine.
3: Oggi non ti regalano più niente.
2: Oggi non ti regalano,
1: niente.
2: Esatto.
3: Niente.
1: Oggi è tutto, anzi devi raccogliere i punti.
2: Bravo,
1: per prendere,
2: esatto,
1: il giochino, no?
3: E pagare
1: e quindi lo paghi.
3: Oltre i punti.
1: Esatto.
2: Ovviamente adesso oggi si paga, giustamente, no? Perché una volta magari bastava la raccolta punti, che poi andremo a vedere, ma adesso ovviamente oltre i punti devi pagare.
1: Sì. Ma visto che dai...
2: Abbiamo parlato di mare.
1: Senza andare a spoilerare troppo la puntata di oggi, visto che siamo al mare e che è anche una bella giornata...
2: A 37 gradi, direi, sì, che ci sta.
1: E allora vamos alla playa, che ne dite?
2: Vamos.
3: Vamos.

0: che bella sta canzone, yeah. Proprio da estate anni 80, sì, mi ricorda sì. la mia infanzia.
1: Io mi ricordo in Vucumpra sulla battiglia.
0: Ma come? Che vendevano le cassette delle
1: bravo, esatto, bravissimo, volevo proprio arrivare lì.
2: E i ghiaccioli della Walter.
0: Sì, che bello.
1: Certo.
0: Ma guarda che ricordino che ne tiri fuori oggi, Luzzi.
1: Che storia, ragazzi. Comunque, ovviamente abbiamo aperto il fustino del detersivo e del desiderio, ma scaviamo più a fondo. Negli anni 80 e 90, marchi storici come alcuni ce ne sono tuttora, no? Quindi la Dash, l'Ava, il Dixan, il Sole, questi invece ce n'erano, adesso non si trovano più, che uno è una marca Tide o General, e facevano una gara chi metteva il regalo più incredibile dentro il loro fustino.
0: È vero, è vero.
1: Quindi ovviamente noi prima abbiamo citato poche cose, ma c'è stato un periodo elettronico e potevi trovare dalle calcolatrici tascabili, sveglie, chi si ricorda, c'erano anche delle macchine fotografiche.
0: Le macchine fotografiche, io ne ho avuta una di quelle lì piccoline, rettangolari, che aveva un rullino proprio particolare da
1: esatto.
0: inserire all'interno.
1: Ah, erano fantastiche.
0: Era tipo un binocolo, era il rullino, sì. Non so se ti ricordi.
1: Sì, sì.
0: Niente, l'ho voluta provare a tutti i costi, l'ho portata anche in zita a scuola quando siamo andati.
1: Bravo, esatto, si portavano a scuola per fare le fotografie della zita di classe,
0: sì.
1: Fantastico.
0: E c'ho ancora le fotografie di quella zita a Ridracoli,
1: sì, sì.
0: Della terza media.
2: Tutti lì andavamo comunque, sì. A Ridracoli, la prima zita che si faceva a Ridracoli.
0: Sì, certo. Più o meno, o prima, o seconda, o terza media, infatti.
1: Lì,
0: anni
1: lì poi, ovviamente, alla fine quando andavi poi a sviluppare il rullino, ti davano anche i negativi, quindi
0: sì.
1: Dai, è una figata che ti rimanevano... diciamo le fotografie le potevi andare a ristampare tutte le volte che volevi e tra l'altro ce n'era una che se non sbaglio era del Dixan ed era quella un pochettino più figa, no? Quella già fatta a mo' di macchina fotografica
0: reale. Assomigliava più a una
1: mentre
0: vera,
1: il barattolino
0: sì.
1: Che dicevi te era tra l'altro aveva anche quello per mirare. Il mirino lo
0: sì,
1: alzavi,
0: sì.
1: Veniva rialzato e quindi te la dovevi praticamente trasformare no? In piccola macchina fotografica che comunque faceva delle foto belle, cioè non venivano foto brutte insomma.
0: Sì dai, per l'epoca andavano più che bene, ovviamente adesso siamo
1: sì.
0: Abituati ai telefonini che ci fanno delle foto
2: in 4K, ci fanno perdere tutto.
0: Ultra HD proprio delle
1: tra robe. L'altro c'era una cosa che io amavo ed erano nei fustini del Dixan. E c'erano gli orologi da polso sportivi, che erano i famosi Fan Watch.
0: È vero, bello.
1: E erano quelli tutti colorati, che sembravano un pochettino, diciamo, una sorta di Swatch, che ancora all'epoca ovviamente ti costavano chissà cosa. Lì lo trovavi dentro il fustino ed erano oltretutto resistenti all'acqua, quindi... cosa chiedere
0: perché
1: di me?
0: Perché lo potevi lavare, vero? Lo mettevi in lavatrice?
1: beh, magari per quello. E poi, vabbè, c'erano marsupi, sacche firmate... Poi ovviamente venivano fuori anche i pupazzetti in peluche,
0: sì,
1: come i personaggi,
0: bellini.
1: Esatto, i personaggi della Disney, quelli li dava il Tide. E andando ancora più indietro, questo è una chicca, perché io diciamo i primi li ho visti perché la mia nonna aveva praticamente, comprava solo il detersivo Sole, e c'erano dei bambolotti con la scritta Sole centrale, un po' tipo come Barbie e Ken. Il bambolotto era, ovviamente ce n'erano mi sembra 4-5 maschili e uno solo femminile, e c'aveva sta scritta Sole nel centro del vestito colorato, e ogni bambolotto aveva un vestito diverso.
0: Era tipo Bagnino.
1: Esatto, esatto, ma erano diciamo una sorta di Ken... del tarocco della Sole. Poi
0: sì.
1: Dopo ovviamente c'erano i pupazzetti anche di Snoopy, che li faceva la Softland nel 92, ed infine anche il mitico orsacchiotto coccolino, no?
0: Ma è bellino, io lo volevo prendere,
2: me
0: lo
2: quello, gli altri non me li ricordo, ma quello del coccolino me lo ricordo anche io.
1: Quello poi bellino. Bellissimo, infatti ce l'ho ancora, gli manco un occhio però c'è...
0: Ma visto che dicevi dei peluche, vogliamo sentirci una sigla molto popolare dei peluche?
1: Dai, va bene, vediamo.
2: Chissà quale sarà.
1: C'erano
3: che bella scimmietta che hai. È nuova?
4: Sì, me l'ha regalata
1: lavata
4: la mamma.
1: Perlana.
3: Comprando perlana liquido.
0: È nuovo?
3: Che bel pesciolino
1: sì,
3: che
1: sì,
3: hai.
1: Sì.
3: È nuovo?
4: Sì, me l'ha regalato la nonna.
3: Comprando perlana liquido.
4: Infatti, che palloncino che hai, è nuovo.
1: Tutte queste cose te le regalava la nonna, praticamente.
2: C'era un'altra genuinità.
1: Esatto, esatto.
5: Sono abbinati ai flaconi di nuovo per l'ana liquido.
1: Passaparola, vedi? Già lì, esatto, li fuorviavano su cosa fare. E poi, ovviamente, oltre a quello, c'erano anche le radioline a forma di fustino. C'è una radiolina proprio del Dixon, esatto, che era proprio a forma di fustino. E quindi questa archeologia domestica non si fermava alla lavanderia, ma si estendeva anche alla colazione, agli spuntini. Quindi, passando dalla lavanderia, andava a finire anche in cucina. E ovviamente... E c'è un nome che fa battere un po' il cuore a tutti, nel senso che chi è che non ha mai mangiato un formaggino Susanna? I classici formaggini, no? Sì. Quelli della mitica pubblicità,
0: delle vernissi, vero?
1: Sì, esatto, oppure quelli del formaggino mio. E lì praticamente c'erano i trasferelli, c'erano quei foglietti lucidi con i disegni dove tu con la matita... Sì. Li andavi a passare sopra nel foglio e poi ti veniva fuori...
0: Scarabocchiavi sopra in corrispondenza del disegno e lo potevi trasferire sul foglio di carta.
1: Bravissimo, bravissimo. Quindi ovviamente l'unica cosa che ti rovinava poi la giornata era se lo rompevi a metà, che non riuscivi più a comporlo, no, tra l'altro.
0: Era difficile ricomporlo.
1: Esatto. Vero. Tra l'altro i formaggini Susanna, e quei formaggini lì avevano anche una sorta di regalo dove... C'era questa sorta di adesivo, non era un adesivo perché non si attaccava, ma era fatto di riempito di plastica, riempito di gomma piuma, ma sottile, e sembrava tipo un gommosetto che andavi a spingere. Sono anche ricercati queste cose qua.
0: Ma vogliamo sentirci anche la pubblicità, ma visto sì, che ce l'abbiamo?
1: Sentiamola, va.
6: Esatto, che Susanna è così buona perché lei vive in un posto magico con le nuvole di panna e il lago di latte.
7: Pitu pitu!
6: Dove si pescano dei formaggini buonissimi.
1: Non so pitu pitu è...
6: Sì.
8: Susanna, la bontà che fa.
7: Pitu pitu!
1: Devi farlo te, però. Tra l'altro,
0: che bello.
1: Dopo vennero fuori anche questo non me lo ricordo, però se erano tramite i formaggini e poi la Zig li commerciò e andarono in commercio con la Zig, ma ci furono anche dei mitici fiammiferi finti che contenevano minuscole bamboline. Quindi era sta genialata della Zig, venne fuori, e la caratteristica di questi mini bambolotti, come abbiamo già accennato, era il loro guscio. Quindi erano di fatti contenuti in una scatoletta piccola che aveva le sembianze dei fiammiferi. E ma poi andrà a ricordarvi anche qualcosa.
0: Guarda, ti dico un aneddoto veloce che praticamente quando ero ad Haiti c'era una leggenda metropolitana che dicevano che se te uscivi di notte dopo una certa ora passava un autobus e se te salivi su questo autobus ti trasformavano in una scatola di fiammiferi, diventavi una di queste bamboline.
1: Erano bamboline voodoo quelle, però. Era tipo bambolina voodoo.
0: Però no, diventava la persona. Quindi io potevo, se andavo lì di notte...
2: Quasi paura questa cosa, però.
1: Vabbè, ci stavo. Bellissimo, però, dai. E comunque, dai, dopo questi bambolotti qua, diciamo che anche... c'erano tante altre cose. Col latte ti davano comunque le calamite con la centrale, sì, del latte di Cesena, quello che
0: quelle
1: era.
0: Sono storiche, quelle della centrale del latte non si trovano più, mi sa.
1: Esatto, ma adesso ovviamente vi ho un attimino aperto
2: il vaso dei ricordi,
1: e il vero capolavoro della miniaturizzazione doveva ancora arrivare, perché poi è esploso negli anni 90. Cosa dici? Ci ascoltiamo qualcosa, poi andiamo a scoprirlo?
0: Una piccola break, ci ascoltiamo adesso
1: la Cindy
0: Lauper con Gears. I don't want to be fun.

0: bellissimo, la
1: romagnolata,
0: la romagnolata è...
1: Cindy Lauper.
0: Sì,
1: Cindy
0: Lauper. Poi dopo non glielo facciamo ridire perché non abbiamo capito, no, nemmeno
1: noi. Il titolo non l'abbiamo capito.
2: Non riuscirei a ripetere la performance.
0: Bellissima, tra l'altro.
1: Gears.
2: Gears Don't Want to Have Fun.
1: Va benissimo.
0: Va bene così, va bene così. Sì. Comunque, dicevamo, no? Diciamo negli anni 90, poi arrivò proprio questa cosa qua, dove entriamo in un territorio dei pesi massimi del collezionismo, le merendine, i cereali del mattino, soprattutto poi le merendine, perché ovviamente negli anni 90 il Mulino Bianco, diciamo tra virgolette, dominava la scena,
2: sì.
0: Tra virgolette, spolato. Perché poi dopo vediamo altre cose, no? Quindi,
1: ma ti conquistava già solo la pubblicità?
0: Sì, le pubblicità del Mulino Bianco erano magia pura, e difatti poi magari ce ne ascoltiamo qualcuna. Però quando si parlava di Mulino Bianco, la prima cosa che viene in mente erano le scatoline dei fiammiferi, che contenevano dalle gommine per cancellare a forma di merendina e a forma di bandiere, cioè ce n'erano tanti, insomma.
2: Sì, ce n'era una che proprio io avevo, che era una collezione, erano dei librettini che si aprivano. E dentro c'erano, in ogni librettino, era un contenitore realmente,
0: sì,
2: che ci poteva essere o la cartina geografica, esatto, le squadrette piccoline.
0: Quelle sono arrivate un pochettino dopo, sì. Però sì, fino... cioè avevano tanti tanti regali dentro, che comunque... ovviamente le gommine, come abbiamo detto fino adesso, sono quelle diciamo un pochettino più... più iconiche,
2: sì,
0: no?
2: C'era una collezione proprio negli anni 80 di queste bandierine.
0: Te le ricordi le bandiere?
2: Sì, che si mettevano sulla matita.
0: Sì, la particolarità di quelle, gommine era la scia nera che lasciavano dopo che tu cancellavi,
2: sì.
0: Perché non funzionavano, non cancellavano.
2: Sporcavano.
0: Sì, esatto. Quindi praticamente cosa le usavi per... alla fine te andavi a cancellare col dito e poi si bucava il foglio, come tutti.
1: Loro avevano già predetto tutto, erano, sì, solo da collezione.
0: Certo,
1: dai.
0: Certo. Ma cosa dici, Nico? Ce ne ascoltiamo una di queste pubblicità del Mulino?
2: Vediamo cosa tiriamo fuori qui dal cilindro oggi.
3: Al Mulino Bianco la ruota dei regali porta grandi novità.
4: Che meraviglia, cos'è?
5: È il Mulino delle Meraviglie.
0: Guarda, il Mulino delle Meraviglie. Cazzo, questa era una figata.
2: Sì.
5: Il labirinto, gli scacchi, anche il
0: flipper. Aveva un botto di roba dentro.
4: 15
0: giochi.
3: Raccogli i chicchi su, vedi, tanti prodotti del Mulino Bianco Barilla. Tutte le merende valgono
2: doppio. Tornare.
0: Bravo,
3: ma con 6 tovaglioli.
0: Vedi, ti davano anche
3: scegli
0: le cose.
3: Il tuo regalo.
0: Bellissimo.
2: Sì, potevi scegliere la tovaglia con i tovaglioli.
0: Sì, ma poi erano fatti bene, di una fattezza splendida.
1: Erano altri tempi.
0: Sì, erano proprio delle, cioè, la casa del Mulino Bianco. Poi c'è stata la sveglia, la radio e tutto quello che ne volete, però era una roba magica, perché comunque aveva sta casa qui, proprio quella del Mulino delle Meraviglie, aveva 15 giochi dentro ed era fantastica. Ovviamente dovevi farti i punti, ma una volta finiti i punti non dovevi aggiungere soldi.
1: Soldi, esatto.
2: Però dovevi aspettare tipo un paio di mesi, due o tre
0: mesi.
2: Però
0: arrivavano,
1: sì,
0: però
1: arrivavano. Comunque arrivavano.
2: Poi c'era anche sempre di quelle, mi ricordo la casetta del Mulino Bianco con l'orologio, sveglia.
0: Sì, sì, quelle sì, che ti dicevo prima. C'era la sveglia, sì, la radio, ma adesso sono dei pezzi da collezione unici. E ovviamente, oltre a quelle, c'erano anche altri regali.
2: Vogliamo sentire un'altra sigla? Visto
0: vai, se ce l'hai, mettila, sì.
2: Vediamo cosa esce da qui.
0: Anche perché dentro comunque c'erano tante robe fighe, dai. C'era la musica, ragazzi, ecco, con i maxi regali, la pianola,
1: la pianola.
0: Era un affare piccolino.
2: La pianola tascabile.
0: Ma era bellissimo, quello ce l'avevo. Solo che poi, sì, ma è stato distrutto. La radio con la cuffietta, il Walkman.
1: Il
0: mangiacassette,
2: non
0: il Walkman, scusate. Il
2: italiano era il mangiacassette.
0: Sì, sì, sì, bellissimo.
3: Con le merende del Mulino Bianco Barilla.
0: Quindi queste ti davano tutte queste cose qua in regalo e via. Un'altra, le altre merendine, ovviamente ce n'è un'altra iconica della Parmalat, che è la Mister Day. La Mister Day, tra l'altro, addirittura se tu partecipavi ad un concorso per la raccolta dei punti, potevi portarti a casa la mitica maglietta del gatto Isidoro,
2: bellissimo.
0: Ve lo ricordate, Isidoro, sì. E Sonia?
1: Io no.
0: Bellissimo. Uscì anche un album di figurine con le merendine. Infatti poi lì ci arriviamo, perché sulle figurine della Mr. Daily c'è una figata pazzesca.
2: Ma perché poi è diventato praticamente l'icona del prodotto,
0: sì,
2: del gatto.
0: Sì, in quel periodo lì era Isidoro, poi sì, c'erano i Pazzotti e via dicendo, no? Oppure se tu facevi comunque questo concorso, in palio c'era anche la possibilità di vincere una super figa BMX, la bici da cross, sì, quella che ti lasciava i segni indelebili negli stinchi.
2: Anche nelle ginocchia, se sì, arrivavi per te.
0: Stinchi o ginocchia, sì, con i suoi super pedali killer, perché quelle...
2: Erano durissimi,
0: io penso,
2: confermo,
0: che ancora ho i segni nello stinco, nella parte alta del ginocchio, guarda, è stata una roba. Però ce l'ho ancora la BMX in garage, fantastica. Non era quella della Mr. Day, però è così. E quindi praticamente poi nell'88... proprio queste merendine qui ti andavano a regalare dei fantastici e piccoli pupazzetti di plastica, e erano in plastica rigida, ricoperti da uno strato di velluto colorato. Gli animaletti, quelli che tipo erano a forma, cioè erano leone, elefanti, ippopotamo, orsetti, ed erano tutti praticamente con un piccolo bollino sotto, perché si potevano appoggiare, e con il marchio della Mr. Day. E tra l'altro a Natale dell'88 uscì anche una serie per appenderli all'albero di Natale, quindi era una figata. Erano...
2: Ah sì? Non me la ricordo questa.
0: Quelli in velluto, quei pupazzettini in velluto, mi sa che a casa dei miei forse uno, se andiamo a cercare c'è ancora, però è roba proprio, adesso la trovi ma fai fatica a trovarli intatti come una volta. Ma la cosa più figa, adesso tu Nico qua sbotti, e non posso non citarvi quelle figurine che vi dicevo prima, erano strepitose, ed erano, l'album si chiamava The Fabulous 80s, e che rappresentavano lo stile di vita, i modi di dire, le mode e la cultura giovanile degli anni dei ragazzi degli anni 80.
2: Dei paninari!
0: I paninari, bravissimo! Sì. Quindi erano, diciamo, uno stile, col loro stile gallo, no?
2: Sì, è il gallo e il ragazzo, eh.
0: Esatto.
2: Sì.
0: E queste vignette illustrate, attraverso queste vignette illustrate, le figurine andavano a mettere in scena i tormentoni e lo slang giovanile dell'epoca. Quindi un po' come Enzo Braschi al drive-in, sì, troppo giusto,
2: tosto,
0: esatto, Sfitinzia, Cucador, sì, Che sballo, tutte quelle, no, diciamo, citazioni lì. E il look e l'abbigliamento tipico, io tra l'altro li avevo nel vecchio armadio di sotto, dove nella casina, che c'erano attaccate, perché poi te le attaccavi ovunque.
2: Ah, certo.
0: Ed erano belle perché erano alcune trasparenti e quindi le potevi attaccare e staccare. E quelle invece di carta facevi fatica. Poi c'era il look, come dicevo, l'abbigliamento tipico,
2: sì,
0: che i vestiti, con i vestiti, gli accessori di marca, come anche i piumini della Moncler, le scarpe Timberland, i jeans con il risvoltino, poi c'era il fast food, i motorini, sì, il ciao della Piaggio, anche qui se andiamo a parlare di motorini, ciao,
2: ciao.
0: E poi c'erano anche comunque gli stereotipi e le situazioni quotidiane, quindi andavano a ironizzare sulla vita scolastica, sui primi amori, sui motti delle comitive e sui tentativi di fare i fighi, ovviamente i galli, appunto, no? Come davanti agli altri compagni. Erano una bella cosa. E
2: sì, ma perché si chiamavano paninari?
0: Perché
2: mangiavano i panini,
0: sì,
2: no, veramente,
0: sì,
2: si parla che Alburghi, esatto, perché in Italia abbiamo avuto comunque una concorrenza a McDonald's che
1: il burger, anche il Burger Beach, ve lo ricordate,
2: sì,
1: la Cattolica,
2: sì,
1: per
2: sì,
1: esempio?
2: Sì.
0: Certo.
2: Erano buonissimi, eh? Ma hamburger del Burger Beach Cattolica, paura.
0: Era un'altra cosa. Poi comunque questa operazione commerciale cavalcava anche il successo dagli spot televisivi della Mr. Day, che usavano ovviamente, poi andremo a sentirlo e non vedo l'ora, uno slogan, e parodiavano la sigla della serie Happy Days, perché comunque i periodi erano quelli.
2: Ma sentiamocelo un attimo,
0: dai,
2: che sono curioso, voglio ricordarmi sto pezzo.

0: bellissimo.
1: Poi c'erano tutti questi ragazzini che ballavano. Eccolo.
2: Dolcissima dolcezza.
3: Cannoli, rotolone al cacao.
4: Soufflé, grandissima brioche.
5: I ragazzi dell'86 preferiscono Mr. Day.
1: I ragazzi dell'86 sì. preferiscono Mr. Day.
6: Beh, comunque copiatissimi a Fonzi.
1: Eh beh, cioè, ovvio, sì, sì, sì. Infatti non so se era un mezzo plagio su sta cosa, però comunque gli era venuta, dai, molto molto bene. E quindi diciamo che il vendere le loro merendine in quel periodo lì poi non hanno durato tantissimo rispetto alla Mulino Bianco, però hanno calcato molto, hanno cavalcato molto l'epoca, insomma.
6: Beh, il marketing era quello quella volta, comunque si spingeva molto sui prodotti,
1: sì, sì, esatto.
6: E sulle canzoncine, a differenza di adesso.
1: Esatto. Ah, adesso sì, è vero. Adesso ovviamente, boh, non lo so sinceramente.
7: Ma è scemato tutto, sì, adesso.
1: Uno spot che di oggi non ti rimane. Questi
7: non lo segui neanche, no, probabilmente.
1: Non lo segui. Esatto, magari ti entra al contrario nel cervello, che ti rimane lì e te devi andare a comprare la merendina, quello che è. Però non è una cosa come,
6: ma perché
1: questa.
6: Adesso ci sono gli influencer che hanno la loro maniera di promuovere
1: probabilmente
6: il prodotto,
1: dai. Sì. E poi ovviamente oltre alle merendine c'erano anche i solubili da sciogliere nel latte,
6: tipo?
1: No? Ah, tipo
7: uno a caso
1: un Nesquik.
7: Un altro a caso.
6: Io non l'ho mai mangiato, il bevuto, cioè, volevo dire.
7: Io mi sono strozzata da piccola con il Nesquik, comunque, in una Pasqua.
1: Ma te lo bevevi in polvere o lo sceglievi nel latte?
7: No, lo prendevo col cucchiaio in polvere e lo mettevo in bocca così da
1: vedi,
7: qualcun altro. Un giorno è arrivato un mio cugino, non lo sapeva che io ce l'avevo in bocca. Luci da dietro, un abruzzese, forse era Pasqua, mi ha dato sta pacca nella schiena.
1: E te, io,
6: ti sei asciugata la gola.
7: Asciugata la gola, mi stavo soffocando, ero paonazza in faccia. Quindi per me il Nesquik è stato
1: un trauma.
6: Quindi non l'hai più bevuto, hai mangiato dopo?
7: Molto poco, solo ben sciolto da mia mamma.
1: No, ma incredibile. Poi oltre al Nesquik c'era anche il... oddio, vabbè, ci torniamo dopo.
6: Sempre dici quello lì italiano, l'uovo maltina?
1: Sì, c'era l'uovo
6: che aveva
1: maltina,
6: un barattolo poi... particolare.
1: Sì, sì, ma ce n'erano tanti di quelle, sì, volte, quella volta di, sì, di queste polveri solubili. E questo comunque, il Nesquik, è stato uno dei protagonisti assoluti dell'epoca. E ovviamente nascondeva anche i suoi regali direttamente all'interno dell'iconico barattolo giallo. Il barattolo del Nesquik
7: è sempre rimasto uguale,
1: sì, esatto.
6: Ma anche i regalini comunque rappresentavano quasi sempre il
7: barattolo. I regalini non sono rimasti uguali perché non ci
1: no,
7: sono
1: no, regalini,
6: però
1: no.
6: Parlando di quella volta, comunque il regalino rappresentava più che altro il pacchetto della Nesquik, come
1: sì, sì,
6: poteva
1: era...
6: essere il temperino,
1: esatto,
6: oppure
1: adesso...
6: quell'omino che saltava
1: c'era l'omino con la carica, c'era... dopo andiamo a vederli, però dai, erano tutti nascosti dentro. E poi c'era anche una raccolta punti e tra l'altro tutte queste cose erano si vedevano anche le pubblicità oltre alla televisione sulla Bibbia. La Bibbia non è la Bibbia quella di
6: no,
1: Gesù, ma è il topolino, perché sul topolino c'erano tutte queste cose su Topolino. E avevi una,
6: i regali, le sorpresine.
1: Sì, tutte le pubblicità delle cose che facevano vedere all'epoca, pubblicità di giocattoli. Era una Bibbia per noi bambini, dai, il Topolino.
7: Sì,
1: era,
7: io da piccola ho preso la passione del collezionismo, perché quando ero piccolina avevamo il garage di fianco a una persona di Cattolica e quando me l'hanno aperto, quando mi hanno aperto sto garage, un giorno sono entrata dentro e avevo tutte queste, come si chiamano, le scansie del garage.
6: Sì.
7: Era tutto giallo sto garage. Io dicevo, ma perché è tutto
1: bellissimo
7: giallo?
1: Chissà quanti numeri aveva.
7: Era una collezione incredibile di topolini.
6: Ma va là.
7: Ma pieno da cima a fondo. Lui così, invece il babbo di una mia amica era pieno di Tex.
6: Ah, quelli ce li ho anche io, lo sai?
7: E mia mamma invece,
1: e quindi
7: faceva...
1: la parete era tutta bianca e azzurra.
7: Bravissimo.
6: Sì.
7: Poi lui aveva anche, vabbè, anche quell'altro che faceva la collezione di Topolino, aveva sicuramente anche i doppioni, i tripli, di tutto. Mia mamma invece collezionava i Diabolic, tant'è che nell'ultimo trasloco... Che... quando
1: ma sa ancora quelli originali di quella volta, quindi...
7: Sì, nell'ultimo trasloco che abbiamo fatto poco tempo fa ne ho tirati fuori 3 o 4. Ho detto, questi li tengo, che non si sa mai, magari diventi ricchi.
6: Ti piacevano quelli?
7: No, a me? No, a mia mamma. Mia
6: no,
7: mamma.
6: Dico, li ha tirati fuori perché ti ho avevano detto, in particolare.
7: Sì, avevano poi quella carta gialla, anche vecchia, invecchiata. Vecchio, sì, sì, assolutamente.
6: Ha il suo fascino.
7: Assolutamente sì, assolutamente
1: no, quella
7: sì.
1: Quella è una figata. Io comunque ti ripeto, quando andavamo... Cioè, io a casa anche io non avevo proprio la parete intera, però comunque ce n'erano... Ne avevamo parecchi. E la cosa che, non so se l'ho detto anche in un'altra puntata... La domenica mattina fisso, appena sveglio, la prima cosa che facevo era andare a prendere e a riguardarmi il topolino. Poi ad un certo punto, quando per la cinquantesima volta risfogliavo il tutto, avevo deciso di prendermi un quadernino. Ok, quindi prendevo un quadernino e con le forbici andavo a ritagliare. Tipo, io ero
6: sagomavi.
1: Sagomavo, io ero patito di Transformers, quindi sagomavo tutte le pubblicità dei Transformers dell'epoca e poi le incollavo su questo quadernino, ce l'ho ancora.
6: È un bel ricordo. Ah, beato te che la domenica mattina potevi fare queste cose, a me mi toccava andare a messa la domenica mattina.
1: Aspetta, dipende. A volte sì, a volte no, dai. Però è una cosa che lì sopra c'era parecchia roba perché, dai.
6: Ma vogliamo sentirci la sigla del Nesquik... del regalino?
1: Ah beh sì, i regalini del Nesquik, poi qua ce ne sono una marea, adesso andiamo un po' a analizzarli. Ma
0: wow, ecco il nuovo magico doppio regalo di Nesquik, il video temperino.
6: Il video,
1: il video temperino
0: è in tutte le confezioni da 500 grammi con sapore di cioccolato, c'è il gioco assicurato. Nesquik Nestlé.
1: Nesquik Nestlé, bellissimo. Il video temperino, tra l'altro, io penso di averlo visto solo nella pubblicità sul topolino.
6: Mai visto io comunque dal vivo quello.
1: Esatto.
6: Il temperino normale, sì. Quello che saltava con la carica, sì.
1: Difatti,
6: quello
1: te,
6: no.
1: Difatti noi c'erano quello che saltava, che si chiamava il Quick Robot, il Quickie Robot, una cosa del genere, che era ovviamente un automa, sì, di plastica. C'era o azzurro o rosso, mi pare, con il cappello bianco, e cambiava anche aspetto.
7: Ma vedi quante cose ti ricordi? Queste rimarranno a vita, cioè adesso giovani...
1: è tutto il topolino, è tutto qua. Poi ovviamente oggi ce lo siamo trascritti un po' di cose, perché poi dobbiamo seguire il filologico, ma però la roba di quella volta te la ricordi, te la ricordi per forza. Tra l'altro c'era un giochino che a me piaceva un sacco, e ovviamente noi non eravamo consumatori di Nesquik, ma gli amichetti
6: dopo,
1: sì,
6: li trovavi sui banchi di scuola.
1: Bravo, esatto.
6: Il vicino di banco aveva magari quello che ti piaceva a te,
1: e c'era anche questo giocattolo, sì, qua, che ti portava un po' a gioco d'azzardo, perché
6: sì,
1: era una slot machine,
6: sì, piccolina, sempre di Nesquik con la scatolina,
1: sì, sì,
7: sua. Avevano predetto tutto, comunque loro
1: avevano predetto tutto. Poi c'era la torcia
6: bellissima,
1: che era la Quick. Poi il più vecchio di questi, c'era anche una cannuccia, te pensa che genialata barra semplicità in un giocattolo. C'era la cannuccia dove tu non facevi altro che soffiare. In fondo alla cannuccia c'era un canestro con la pallina dentro, e tu soffiavi, la pallina volava.
6: E dovevi far canestro, lo scopo.
1: Beh, non dovevi farlo uscire fuori dal canestro, sì, certo. Quindi erano tutte queste cose qua semplici, dove tu comunque potevi tranquillamente giocare le ore, insomma, per non...
6: E che per i bambini questa roba qui era proprio una manna dal cielo. Comunque erano magari più belli dei giochi super sofisticati, perché erano quelli che...
1: Erano giochi semplici.
6: Erano semplici, e che trovavi sulle... appunto, che li vedevi sulle riviste come Topolino, e già da lì ti scatenava l'immaginazione.
1: Esatto, e poi comunque, cioè, dentro trovavi comunque sempre qualcosa... E non dovevi fare punti o via dicendo, quindi c'era poi il concorso con i punti, ma era una cosa a parte, che quello lì lo facevi andando a prendere premi magari più sostanziosi.
6: Però intanto trovavi una sorpresa.
1: Sì, sì, sorprese che ovviamente andavano a variare in base al periodo, quindi magari c'era il periodo dove era uscito il Quickie Robot e trovavi il Quickie Robot, poi c'era il periodo della slot e trovavi la slot, quindi erano tutti...
6: Sì, cambiavano secondo la stagione.
1: Sì, sì, sì. Tra, sì, l'altro, io adesso ti voglio far mettere una cosa che a me è sinceramente una sigla di un'altra cosa solubile, che ovviamente da bambino odiavi, però te l'hanno fatta
7: è
1: piacere.
7: Vero che lo odiavi, vero.
1: Perché proviamo a sentirla.
2: Omega Orzoro, dal favoloso mondo Fabula Lego, Orzoro presenta i nuovi personaggi Fifi, Tony, Lisa, siamo gli amici del...
1: Che pensi?
2: Siamo regalo regalone.
6: Ma senti che jingle.
1: Sì. Esatto, ma poi
2: Orzoro Nestlé.
1: L'Orzoro in quel periodo lì aveva fatto questa collaborazione con la Lego. Cioè, quindi tu trovavi dentro, addirittura. Dentro, esatto, dentro il barattolo, perché poi l'Orzoro aveva il barattolo con non era la cosa non era accattivante come quella del Nesquik, ma era un barattolo cilindrico col tappo, e dentro trovavi praticamente questo ovetto praticamente tipo quello degli uovi di Pasqua, no? Mm-hmm. Trovavi questo ovetto colorato, che tra l'altro era colorato di giallo e arancione, se non sbaglio, e dentro questo ovetto trovavi questi personaggi Lego Fabuland, che tra l'altro ho scoperto che ad oggi sono ritornati.
6: Ah, ok.
1: Quindi
6: sempre con loro,
1: la
6: no,
1: Lego
6: però.
1: Li ha riprodotti di nuovo, e sono praticamente questi animaletti antropomorfi, scusate, di questa linea qua, ed erano caratterizzati da braccia e gambe snodabili e teste di animali, ovviamente. E quindi se dico Orzoro, alla fine per par condicio, ovviamente, c'è anche un'altra di
6: sempre dell'orzo,
1: esatto, sempre che sapeva di orzo, no? Ed era un po' più diciamo tra virgolette famosa.
6: Da me girava più questo, infatti, in casa.
1: Sì, ma io ricordo il sapore di entrambi ed è veramente orribile.
7: Era tremendo. Era tremendo.
6: Era un caffè di orzo.
1: Te, quello lì però non l'avevi mandato giù il cucchiaio.
7: No.
1: No, per carità.
7: Io me lo ricordo quando andavamo negli alberghi, che andavamo in ferie con i miei genitori. Cosa ti facevano bere da piccolo? Il cappuccino con l'orzo.
6: Perché era tremendo. Era il caffè dei bambini.
7: Esatto, era tremendo. Potresti
1: riproporlo al bar.
7: Ma adesso lo bevo, mi piace anche.
6: Ma non
1: sì, no, quello. Io dico quello di quella volta lì. Gli porti un orzo bimbo, un orzoro. Orzo bimbo, ovviamente, adesso andremo a vedere.
6: Di 40 anni, quello è più buono, quello è più stagionato, il più trovarlo intero.
1: Tra l'altro, ragazzi, io adesso, per carità, adesso mettiamo un attimo la sigla dell'orzo bimbo.
6: Sentiamo com'è.
1: Che tra l'altro quella faceva anche come un programma televisivo. Vedi, bim bom bam.
6: No, bim bom bam.
1: Bim bom bam. Senti come si divertono. Bim bom bam.
8: Te al mattino, per la sua prima colazione, orzo bimbo e latte. Sapore e sostanza, tutta natura.
1: Buonissimo, ma tra l'altro io vi invito ad andare a vedere la pubblicità su YouTube. È una cosa, io ci sono rimasto, sono rimasto male. Praticamente c'è questo pulmino giallo, quelli della scuola, no? Quelli gialli, mm-hmm. pieno di bambini, perché dentro ci sono i bambini,
7: certo.
1: Sfrezzava come un matto in un campo, come se fosse uno di quei pullman zeppi di pakistani, cioè una roba
6: che andava sull'Himalaya, tipo, no, no, quei precipizi.
1: È bravo, sì, in quelle strade lì, però in un campo, e vedi sto pulmino fare zig zag a destra e a sinistra, e fra un po', quando poi fanno l'ultimo pezzo, che fanno la la la la la la la, si stava ribaltando, quindi io non so come è andata a finire.
6: Gli è andato animazione, così sembrava più, no? Che ballava anche il pulmino.
1: E noi guardavamo queste pubblicità con molta tranquillità.
6: Normale, routine.
1: Sì, dai. Cosa dici? Ci prendiamo una pausa?
6: Facciamo una pausa,
1: andiamo
6: sì.
1: a mangiare qualche caramella con i Bau Wow Wow I Want Candy? La mettiamo? Cosa dici?
6: Eccoli qui che arrivano.
1: Oppure una birra, andiamo a bere.

0: I want candy.
1: Però non le mangiamo.
0: No,
1: abbiamo solo le bottiglie.
0: E comunque siamo sempre qui in diretta dagli studi di Radio Talpa Cattolica, Via del Prete 7. E niente, partiamo di quest'ultimo blocco di questa macchina del tempo di oggi con dopo che abbiamo parlato di detersive, di gommine che non cancellavano, e ora parliamo di collezionismo vero e proprio.
1: Beh, cancellavano il foglio, te lo bucavano.
0: Che, gommine che bucavano e lasciavano strisciate nere.
1: Sì.
0: Allora, oggi esiste un mercato pazzesco per queste vecchie sorprese. Sapete perché? Perché erano fatte per essere usate, consumate.
1: E molte volte anche le buttavi.
0: E si trovavano per terra, infatti, queste cose qui.
1: Bravo.
0: Oggi trovarle intatte, magari, e ancora sigillate nella loro plastica originale, è impossibile, praticamente.
1: Sì, io non so quelli che trovano. Io ho visto qualche anno fa, un anno o due fa, che su eBay, non mi ricordo dove, vendevano il barattolo, dicevamo, dell'orzoro con la sorpresa dei Fabulen dentro, quindi intatto, con la polvere e tutto. Ma dove cacchio l'hanno trovata quella roba lì?
2: L'hanno tenuta. Ma,
0: o che l'hanno...
2: Cioè, qualche casa della nonna.
1: Sì. Come quelli che dell'ovine Kinder, no? Che sì, tengono sì, l'ovetto sì, pieno con la cioccolata tutta frantumata dentro il coso, però c'è la sorpresa.
0: Ma lo sai che adesso, parlando un attimino di questa cosa qui, ieri mi è capitato di vedere un video dove fanno gli ovetti Kinder che hanno tutte una sala fatta apposta con tutte le sorprese degli ovetti, dalla prima all'ultima, dentro dei cassettini, che tipo figata, quelli dove tieni le viti.
2: C'era il fratello di una mia amica, adesso che me lo fa ricordare, lui di sopra in mansarda, se te salivi in camera sua, aveva tutta la collezione delle sorprese degli ovini Kinder, quelle che era da montare.
0: Voilà.
2: Ma tutte ste miniature piccolissime, tutta la mansarda piena.
0: Aveva anche quei famosi soldatini di stagno, sì, bellissimi.
1: Ah, quelli sì, quelli sì.
0: Che quando li beccavo ero proprio... dicevano che ho trovato quello
2: ma
0: più
2: era
0: brutto,
2: una cosa
0: trovato
2: fittissima,
0: adesso...
2: poi piena di ste miniature di...
1: infatti una volta sembravano brutti perché comunque erano grigi,
0: anche perché volevi il giochino
1: come
0: da costruire
1: bravo,
0: tipo,
1: c'erano, quelli... esatto, c'era quelli della Disney, Topolino, no, che li univi, facevi tutti
2: sì,
1: pupazzetti,
2: sì, sì,
1: la Pantera Rosa,
2: sì, la Pantera,
1: cioè,
2: Rosa,
1: quante
2: vero,
1: ce n'erano. E poi ti trovavi sto cacchio di soldatino che dici cosa ci faccio di piombo, poi quindi immaginate te adesso.
0: Comunque c'erano dopo, quando anche noi eravamo un po' più grandicelli, diciamo, quando uscivano tutti i set, tipo i coccodritti, non so se vi
1: gli sì, ippo... sì, gli ippopotami, cioè, se non so.
0: Comunque
1: sì,
0: le collezioni complete di quelle valgono, eh?
1: Sì,
0: hanno
1: sì,
0: un bel valore,
2: eh già,
0: sanno.
2: Già. Una volta si usava a collezionare le cose, adesso è scemata un po' questa cosa.
1: Oddio, dipende, noi no, quelli di dell'età nostra no, quelli altri può darsi.
0: Comunque, riprendendo un po' il filo, diciamo, dell'introduzione a cui stavo dando di questa collezione vera e propria, vediamo che oggi abbiamo la Lucia qui in studio.
2: Parlando di collezioni,
0: ci deve parlare proprio di
2: sì,
0: questa
2: no,
0: collezione.
2: Io all'ultimo trasloco, infatti, ho aperto un raccoglitore e mi sono ricordata che facevo la collezione delle schede telefoniche. Cioè, che una volta avevamo anche le cabine telefoniche, era tutto,
0: sì,
2: tutta un'altra cosa.
0: Prima gialle, poi rosse sono diventate.
2: Bravo, infatti, quelle rosse assolutamente. Cioè, mettevamo i numeri di telefono degli amici nelle rubriche o comunque ci ricordavamo.
1: Ma te lo ricordavi, esatto,
2: io me lo ricordavo.
0: Quelli più importanti,
2: ma

0: volevo dire, scusami,
1: sì,
0: dentro.
1: Sì, sì,
0: no?
1: Alcune mille lire, 2000 lire, le lire.
2: 10.000 lire.
1: 10.000 lire.
2: Che bello ritrovare anche le lire, magari.
1: Mamma mia.
2: Che
1: io
2: bello.
1: Tempo fa ho trovato una 2000 lire, mi sono messa a piangere quando l'ho vista.
2: Ci credo.
1: Ah, l'ho tenuta, tremavo.
2: Ma lo sai che...
0: Forse erano più calde rispetto all'euro.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì,
0: avevano...
2: Ma a me mi è successa una cosa, veramente. Qualche anno fa stavo mettendo a posto dei vestiti e ho trovato 50.000 lire lavate dentro dei pantaloni, perché ho lavato quei pantaloni
0: con perlana
2: un po' sbiavite, però le ho tenute, perché anche
1: cavolo.
2: Se sono sbiavite 50.000 lire,
1: certo,
2: ho detto, ma pensa a te cosa, perché non le ho spese quella volta e mi sono rimaste lì, però magari meglio che non le ho spese, perché è un bel ricordo,
1: è un bel ricordo, assolutamente. No, a me non mi ricordo perché mi sono tornate queste 2.000 lire in mano, ma è stato proprio un viaggio nel tempo.
0: Ah, sì, sì.
1: Poi... L'altro giorno la 100 lire c'era di due tagli, una grossa e una piccolina.
2: È vero che c'erano
1: quelle
2: piccoline, le ultime che
1: la
2: avevano
1: piccolina
2: fatte.
1: Ho trovato.
2: Sì.
1: Cioè, noi al bar uno l'ha tirata fuori dalle tasche. Cioè, io non ci volevo credere. Dicevo, no, non è vero, non è la 100 lire. È una vita che non le vedi in giro.
0: Sì, sì,
1: a meno
0: sì.
1: che dentro i quadri, no?
2: Sì.
0: Ma tra l'altro prima guardavamo un attimo, sfogliavamo l'album, c'erano delle chicche che io non mi ricordavo mai, non mi ricordavo più, la SIP.
1: Sì.
0: Poi sopra...
2: Si chiamava SIP prima di Telecom,
1: sì,
2: era
1: SIP. Che poi qua a Cattolica avevamo quelle lì ai Giardini di Amici.
2: C'era il negozio,
1: c'era
2: della,
1: il negozio
2: SIP,
1: della SIP.
2: Sì, che ti vendeva le carte.
1: Sì, ma non solo, vedevi queste vetrate, vedevi tutte queste cabine della
2: è
1: SIP,
2: vero,
1: dove potevi andare
2: sì.
1: a telefonare comunque.
2: Perché comunque quella volta c'erano i turisti, ovviamente non c'erano i telefonini.
1: Ma magari
2: adesso.
1: Anche non tutti avevano il telefono in casa.
2: E quelle lì erano anche comunque proprio per, come si dice, raccogliere molte persone
1: sì,
2: contemporaneamente
1: sì, sì, sì.
2: che potevano chiamare. Io mi ricordo che qui, io abito in via Ferrara, praticamente qui sull'angolo di via Bologna c'erano due cabine telefoniche.
1: Sì, è vero, ma sono rimaste per tanti anni, poi dopo le hanno tolte tanto tempo dopo.
2: Sì, e comunque se te andavi in estate dalle 6:30 alle 8 di sera c'era
1: la fila
2: della gente per chiamare.
0: Perché pagavi di meno.
2: Ma può essere
1: vero,
2: la sera c'era la fascia oraria, in effetti.
1: L'abbiamo visto
2: ridotta,
1: nelle
2: sì.
1: schede telefoniche prima, questa
2: sì.
1: cosa qui.
0: Che non si sapeva, io non sapevo assolutamente questa cosa qua. Su tutte le schede di vario tipo, luci, c'erano
1: sì.
0: più cose, no?
1: Sì.
2: I disegni.
1: I film che uscivano, comunque, o le
2: il Papa.
1: Sì, vabbè, ma c'era anche... sì, esatto.
2: C'era anche una col Papa.
1: C'era anche,
2: c'era,
1: tipo,
2: sì.
1: facevano magari, erano i primi anni che uscivano le pubblicità anche riguardo al telefono azzurro, ai problemi di dipendenza,
2: sì,
1: AIDS,
2: sì.
1: quindi la mettevano anche... Quella era un'altra pubblicità, la scheda telefonica.
0: Esatto.
1: Non era una pubblicità alla televisione.
2: Sì, perché su un lato c'era comunque il valore sì. della scheda
1: e dall'altro
2: e
1: era
2: dietro.
1: La pubblicità che loro volevano mandare comunque.
0: Sì. Ma proviamo a sentire questa pubblicità.
2: Vediamo
0: ce
2: com'è.
0: Vediamo un po', perché comunque c'era. Eccola. Sì.
3: Non ho più monete.
0: Vedi?
2: Non ho più monete.
3: Non posso telefonare.
0: È perché
3: non
0: una volta c'erano
3: chiamarlo.
0: I gettoni.
2: Sì. Sì.
3: Non
2: sì,
3: mi
2: sì.
3: avrà più.
4: Possiamo aiutarlo.
3: Dobbiamo aiutarlo.
2: Dobbiamo.
4: Facciamo qualcosa per
0: c'era
4: lui.
0: Anche le suore nello spot.
4: Sì.
5: C'è la scheda,
6: la scheda
5: telefonica.
3: La scheda conviene.
4: La scheda non pesa.
3: Prova anche tu. La scheda telefonica.
2: Ti salvava la vita.
0: Sì.
3: Facile da
7: trovare. Fatemi parlare.
2: Perché questa poi dove era ambientata la stazione, mi sembra di Milano o no, in una stazione
0: era
2: comunque.
0: In una stazione sì era in una stazione, era però dai, era una cosa fuori di testa. Tra l'altro c'erano, come dicevi te, anche i film
1: sì, sì,
0: uscivano
1: sì.
0: le copertine dei film,
2: sì, le locandine mettevano proprio sul lato di là della, sì. del film che doveva uscire.
0: Io mi ricordo a casa ne ho un paio, perché io comunque non le collezionavo, e ne ho un paio ancora, che una ce l'hai anche tu e ho guardato, anzi due ne hai
1: sì.
0: entrambe di pratica
1: sì.
0: che una era sull'angelo azzurro, come dicevo prima, no? L'angelo azzurro in quei periodi si beveva
2: in discoteca,
0: fiumi, in
1: bello,
0: discoteca.
1: Di 52
2: che andava
0: esatto.
2: fuoco,
0: quindi no, sul telefono azzurro no, una così, e poi l'altra era sui calzatori, che era l'annata
1: sì.
0: 97-98, quindi diciamo eravamo già quasi verso i 2000.
2: C'erano 15-16 anni già quelle, anche di più.
1: Io sì. 11 nel 97.
0: Ed erano uscite tutte queste cose qua, quindi c'era un sacco di roba. Poi,
1: beh, io qui ho Pocahontas, perché comunque era di quei periodi lì.
0: Ma quella del quinto

0: Mento è una chicca quella.
1: A me quella che proprio mi ha fatto rivivere il ricordo è quella d'Italia 90.
2: C'è anche quella del Dixan.
0: Ma d'Italia 90?
1: Con il ciao, la mascotte.
0: Fa brutto, sì, cioè. Sì.
1: E poi, da piangere, vedere.
0: Guarda. E poi c'erano anche tutte cose, comunque gli SOS per... che ne so, tipo i paesi africani, sì. O...
1: E le trottole, che c'erano anche quelle con le trottole?
0: Gli uovi di Pasqua, le trottole.
2: Beh, ma secondo me qualsiasi argomento volevano tirar fuori per comunque da far sapere alle persone, lo tiravano fuori con le schede telefoniche anche, perché era una grande pubblicità questa.
1: Sì, girava nelle mani di tutti.
2: Sì, esatto.
0: C'erano persino le Universiadi, che cioè, uno dice no, in Sicilia nel 95-97, non so.
1: Le Olimpiadi delle Università sarebbero state.
0: Sì. Quindi tutte queste cose qua, molte. Anche dai, la Lega del Filo d'Oro, poi c'erano delle cose che c'erano dei metri, no? Che con la scheda telefonica da 15.000 lire potevi farla lunga e ti mettevano
1: sì,
0: il metro dappertutto,
1: da Sarto, tipo quella da Sarto,
0: quindi
2: sì, le inventavano tutte,
0: e così tutte. Insomma. E io, Nico, non lo so, qui tocca fare le puntate di 8 ore, perché
1: no, arriviamo sempre alla fine, che dispiace, perché ancora qui ci sarebbe da sfogliare quell'album e parlare di ogni tessera per una, perché
2: cioè, si può rifare
0: le tessere della Michelin
1: sono proprio pezzi di storia che hanno coinvolto la nostra vita, praticamente sono rimaste legate, e che adesso non le vediamo più queste cose.
2: Ma io l'ho trovato per caso adesso, poi a casa mia mamma ha detto che c'è ancora la mia collezione di francobolli, per esempio.
1: Anche quello, anch'io le collezionavo.
0: Anche le biglie, mi sa.
2: Le biglie, bravo, sì, le biglie. Ma
1: io addirittura dei francobolli avevo fatto la collezione della De Agostini, che andavi a prendere i francobolli.
2: E anche in edicola?
1: In edicola,
2: io
1: sì.
2: quella lì c'ho, ma c'ho tutto il libro proprio da lui. Il raccoglitore blu,
1: sì,
2: loro della De Agostini.
1: Io
2: l'ho infilato tutti
0: ma
2: lì.
0: Ma se non sbaglio, poi la De Agostini ha fatto anche quella sulle schede,
1: Non me la ricordo questa,
0: sì, mi sembrava,
1: però io ci avevo qualcosa anche sulle schede,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: io
2: mio
1: mio fratello
2: è
1: le
2: registrato il raccoglitore che avevo, sì. Cioè, proprio in tonso, sì. Com'è?
0: Io adesso ne ho vista una. Bellissimo. Con Alberto Tomba, no, ciao.
2: Ah, non l'avevi
1: Alberto
2: vista
1: Tomba
2: prima?
1: Che va come una bomba.
0: Io. Noi dobbiamo fare una puntata sugli sci, sugli sport
1: sugli
0: invernali,
1: sport,
0: bellissimo.
1: E niente, purtroppo ci dobbiamo salutare.
2: Io volevo solo chiedervi la possibilità, da parte, siccome è scomparsa una persona proprio in questi giorni, dai, lavoro in un bar poker, da parte di tutti, di tutto il bar poker, volevamo salutare quella buon'anima di questo ragazzo che è appena scomparso, Tommaso Russo, a nome di tutto il bar, fargli un caro saluto e che abbia una buona vita almeno lassù.
1: Sì, condoglianze, un abbraccio caldo, caloroso da parte di tutto lo staff di X Generation e Radio Talpa.
0: E di Radio Talpa.
2: Grazie.
0: Sì.
1: E con questo ci salutiamo, vi diamo appuntamento la prossima settimana, vi ricordiamo che il podcast uscirà insieme alla puntata della prossima settimana, perché adesso faremo due puntate insieme, che risulta migliore per noi, e quindi vi diamo un abbraccio e
0: adesso vi lasciamo con una canzone un po' dai
1: nostalgica
0: che con quel poco riuscivi a fare tante cose. Di quanto è paranoica questa città. Ciao a tutti, ragazzi.
2: Ciao.

Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Torneda Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

Ciao a tutti e benvenuti a Musica che Storia. Io sono Giovanni Guidi e oggi voglio portarvi in un viaggio un po' speciale, tra clap fumosi, moquette consumate e suoni che ci avvolgono come una nebbia. Se potete, abbassate un po' le luci, alzate il volume e partiamo. Siamo alla fine degli anni Ottanta. L'Inghilterra aveva un'atmosfera strana. Dopo un decennio di thatcherismo, i giovani cresciuti tra scioperi dei minatori, privatizzazioni e precarietà non avevano più la rabbia collettiva che aveva alimentato il punk. C'era piuttosto una malinconia diffusa, un senso di alienazione e disincanto. Non sapevano esattamente che futuro aspettarsi e forse proprio per questo si rifugiavano nella musica. I club erano il loro tempio. Non quelli eleganti del West End, ma seminterrati universitari, pub adattati, sale da concerto improvvisate. Il suono era spesso pessimo. Casse gracchianti, luci basse, fumo che bruciava gli occhi. Eppure lì accadeva qualcosa di irripetibile. Le band salivano sul palco, senza preoccuparsi di conquistare il pubblico con il carisma. Restavano quasi immobili, chini sulle loro chitarre. Era uno spettacolo insolito perché si aspettava la fisicità del rock classico. I giornalisti li presero in giro. Stanno sempre a guardarsi le scarpe, dicevano. Così nacque l'etichetta shoegaze. Ad inizio era un insulto, ma presto diventò una bandiera. Significava che la musica contava più dell'immagine. Per gli spettatori, quelle prime serate avevano un'aura quasi sacrale. I suoni derivano principalmente dall'uso creativo dei pedali, delay, chorus, riverbero, fuzz, più che dal virtuosismo tecnico. Le canzoni sembravano fluttuare, dissolversi in un muro sonoro, che era allo stesso tempo aggressivo e fragile. Non c'era ballo, non c'era pogo, non c'era interazione, c'era immersione totale.

Ogni scena ha i suoi profeti. Per lo shoegaze fu The My Bloody Valentine, nati a Dublino e stabilitisi a Londra. Avevano già pubblicato alcuni extended play rumorosi, ma fu con Isn't Anything del 1988 che mostrarono al mondo un nuovo linguaggio. Era una chitarra che non suonava più come chitarra. Shields aveva inventato la glide guitar, una tecnica fatta di bending e tremolo continuo che dava alle note un effetto ondeggiante, quasi liquido. Il vero terremoto, però, arrivò con Loveless del 1991. Le registrazioni furono leggenda. 18 ingegneri diversi, anni di tentativi, un budget che sfiorò le 250.000 sterline, tanto da quasi far fallire la Creation Records, la stessa etichetta degli Oasis. Si raccontava che Shields passasse giorni a perfezionare un singolo suono, a volte intere settimane solo per trovare il giusto riverbero di una chitarra. L'ascolto era straniante. Non si trattava di canzoni nel senso tradizionale. I testi erano appena sussurrati, quasi sommersi. La voce di Belinda Butcher diventava uno strumento indistinto, più atmosfera che narrazione. Era come entrare in un sogno a occhi aperti, disturbante e seducente allo stesso tempo. Dal vivo, i My Bloody Valentine erano devastanti. Nei loro concerti introdussero il famigerato Holocaust Section, 10-15 minuti di feedback ininterrotto, a volumi assordanti. Il pubblico oscillava tra l'estasi e il malessere fisico. Alcuni uscivano, altri restavano ipnotizzati. Non era intrattenimento, era un'esperienza sensoriale estrema.

Accanto ai My Bloody Valentine, altre band iniziarono a definire il movimento dello shoegaze come scena corale. A Oxford c'erano i Ride, più melodici, più energici, un incrocio tra le chitarre riverberate e il jungle pop. Il loro esordio, Nowhere, nel 1990, divenne subito un classico. La copertina, con onda blu, sembrava il manifesto visivo di tutto il genere. Le loro canzoni erano ancora riconoscibili come canzoni, con ritornelli e dinamiche, ma immerse in un mare di effetti. A Reading, invece, c'erano gli Slow Dive. Erano la faccia più eterea e malinconica della scena. Con Just for a Day del 1991 offrirono un suono fragile, sognante, quasi fatto di nebbia. La critica fu spietata, ma i fan vi trovarono rifugio. Poi arrivò Souvlaki nel 1993, accolto male dalla stampa, ma oggi considerato uno dei massimi capolavori del genere. I Lush, con Mickey Perenni alla voce, rappresentano l'incontro tra lo shoegaze e la sensibilità pop. Erano più immediati, più vicini alla nuova forma del dream pop, con armonie vocali che sembravano provenire da un'altra dimensione. Ed ancora i Chapter House, gli Swerve Driver, i Catherine Wheel, ognuno portava una sfumatura diversa. La scena non era uniforme, ma un arcipelago di sonorità che avevano in comune l'idea di rendere la chitarra uno strumento per un'atmosfera perfetta.

lo shoegaze non fu solo un insieme di dischi, fu una subcultura. I vestiti lo raccontavano. Niente look elaborati, solo jeans, maglioni larghi, giacche di seconda mano. Lontano dal glamour e dal sex appeal rock classico. Era l'anti-star system. Musicisti che sembravano spettatori, spettatori che potevano essere musicisti. Anche il linguaggio era importante. I testi erano spesso indecifrabili, sommersi dal suono. Parlavano di sogni, amori sfuggenti, estati interiori. Non era un rock urlato, non era una protesta diretta, era introspezione amplificata. La critica musicale oscillava tra fascino e fastidio. A volte celebravano le nuove uscite, ma a volte le distruggevano con un'ironia feroce. Lo stesso giornale che aveva definito gli Slow Dive immacolati e sereni, poco dopo scriveva che su Blackie era peggio che annegare in una vasca di porridge. Quel sarcasmo segnò la percezione che lo shoegaze era una moda passeggera, ma dietro la stroncatura c'era un elemento culturale. Lo shoegaze non si prestava a diventare mainstream, non offriva figure carismatiche da copertina, non dava slogan politici facili, non produceva inni da stadio. Era un genere che apparteneva a chi sapeva ascoltare il dettaglio,

la morte dello shoegaze arrivò con la nascita del Britpop. Dal 1993 in poi, la stampa e le etichette iniziarono a concentrare tutte le attenzioni su band come Oasis, Blur, Suede, Pulp. Era un ritorno al carisma, alla riconoscibilità, a un rock britannico più tradizionale e celebrativo. Lo shoegaze, con la sua introspezione, venne visto come un parente imbarazzante. Le band persero contratti, le vendite calarono e molti gruppi si sciolsero. Gli Slowdive, dopo un ultimo disco virato verso l'ambient, nel 1995 sparirono. I Ride si divisero. I Lush provarono a reinventarsi, ma senza successo. Per chi lo aveva vissuto, fu un trauma. In pochi anni, una scena che sembrava destinata a scrivere il futuro del rock venne liquidata come una curiosità di nicchia. I vinili restarono nelle camere come reliquie private. Lo shoegaze sopravviveva solo nei ricordi e nel passaparola.

ma la musica non muore mai del tutto. Con l'arrivo di internet, del file sharing, nei primi anni 2000, una nuova generazione scoprì lo shoegaze. Blog, forum e fanzine online riportarono in vita quei dischi dimenticati. Loveless e Sublucky vennero riscoperti come capolavori. La critica, che un tempo aveva deriso, iniziò a rivalutare. Nel frattempo nascevano nuove scene. I francesi M83 ripresero le atmosfere sognanti. Gli americani a Zombie Sexu coniugarono shoegaze e pop elettronico, mentre i canadesi Holcest crearono i black gaze, fondendo shoegaze e black metal. E soprattutto arrivarono i grandi ritorni. Gli Slowdive si riunirono nel 2014, pubblicando poi un album omonimo nel 2017, accolto trionfalmente. I My Bloody Valentine tornarono sul palco e nel 2013 pubblicarono un nuovo disco dopo 20 anni di silenzio. Dal vivo, la scena rinata aveva un pubblico giovane, non più solo nostalgici, ma ventenni che avevano scoperto quelle atmosfere online e volevano vivere dal vivo.

Oggi lo shoegaze è più vivo che mai. Non è mai diventato mainstream, ma ha lasciato una traccia indelebile. La sua influenza si sente nel dream pop, nell'elettronica, nel post rock. È diventato una cassetta degli attrezzi a cui attingere per costruire paesaggi sonori. Per chi lo ha vissuto all'epoca, resta però soprattutto un ricordo intimo. Non un genere, ma un rifugio. Era musica che permetteva di affrontare un mondo incerto, con occhi chiusi e cuffie accese. Era il sogno rumoroso di una generazione che non voleva urlare, ma trovare poesia nella distorsione. Guardare le scarpe sul palco non era un atto di debolezza, era un modo per guardare dentro di sé. E da quel gesto introverso, stranamente, abbiamo imparato a vedere più lontano. Se questa storia vi ha fatto venire voglia di ritornare a quei dischi che sembravano sogni, fatelo. Cercate la versione dal vivo e parlatene, condividete. Perché la musica, come la memoria, sopravvive finché c'è chi ascolta davvero. E questo era Musica che Storia. Ci sentiamo al prossimo viaggio. Ciao a tutti.

0: Grazie per aver ascoltato un episodio di Musica Che Storia. Segui tutti gli episodi podcast di Soundcheck. Ad ognuno il proprio momento. Se vuoi, anche ora.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
3: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornado Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti, un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Made in Romagna con la puntata di oggi si avvia alla conclusione di questo ciclo di trasmissioni e podcast che speriamo siano stati di vostro gradimento. Noi comunque continueremo a scavare nella Romagna dei talenti e degli artisti del nostro territorio, che si conferma una fucina di creatività piena di sorprese e che continueremo a proporvi grazie a Radio Talpa. Ma oggi dal cappello di Made in Romagna tiriamo fuori i Copertoni. I Copertoni sono stati uno storico gruppo underground romagnolo nato attorno al 1986 nell'area di Castel Bolognese e Faenza, legato a una scena musicale irriverente, sperimentale e profondamente locale. I Copertoni univano rock, cabaret surreale, cultura motociclistica, ironia romagnola e spirito artigianale, creando spettacoli più vicini a happening teatrali che a semplici concerti. Il nome richiama ironicamente l'abbronzante copertone trasformato in chiave romagnola e goliardica. Attorno ai copertoni gravitavano musicisti, artisti, motociclisti e personaggi alternativi della Romagna di quegli anni, in un clima vicino alla cultura beat e underground romagnola. La loro attività non seguì mai i canali commerciali tradizionali, infatti la band è ricordata soprattutto nell'ambiente locale per performance eccentriche, testi demenziali, provocazioni sceniche e una forte identità territoriale. Il gruppo ruotava attorno alla figura di Samuele Sant'Andrea e Valentino Bettini, personaggi eclettico noto anche come filmmaker indipendente e creativo fuori dagli schemi. Valentino Bettini è un artista romagnolo di Castel Bolognese, appassionato di cinema western, musica e avventure fuori dagli schemi. Negli anni ha lavorato come motociclista stuntman, fotografo, musicista dei Copertoni e regista indipendente. Figlio di Alfeo il Pirata, ha ereditato dal padre la passione per la fotografia e le imprese estreme. Dal 1993 ha realizzato numerosi cortometraggi e progetti autoprodotti, spesso surreali e visionari. Il suo stile mescola ironia romagnola, fantasia, cinema artigianale e spirito libero. Viene descritto come un personaggio visionario e matto nel senso creativo e poetico della tradizione romagnola. Ora vicino alla pensione sostiene che il meglio debba ancora arrivare. Il bello sta per nascere adesso. Valentino è qui con noi oggi e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, sono qua, ecco qua, con il mio accento romagnolo di Castel Bolognese, Romagna di confine. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Talpa e ringrazio Andrea Sarneri per avermi invitato qui e speriamo naturalmente, visto che è l'ultima puntata di questa stagione, si spera di chiudere in bellezza.
0: Sicuramente, partiamo subito andando ad ascoltare il brano più famoso.
1: Non diciamo il titolo, tanto lo capiranno, lo diciamo dopo.
0: Il brano più famoso.
1: Quello che, esatto, ci identifica, diciamo.

0: Bene, allora questo brano era La Galena con Rock, conosciutissimo da tutti i romagnoli.
1: Anche ballato.
0: Ballato sicuramente, tempi, sì. Chi ci ha suonato in questo? Perché sento degli arrangiamenti fatti...
1: Ah, notevoli. Gli arrangiamenti sono di Loris Ceroni insieme a Pippo Guarnera, che ha scritto anche la partitura dei fiati. Sono molti anni che è stato inciso nel 93 e mi ricordo che il gruppo di fiati, la sezione fiati, era di Forlì. Purtroppo in questo momento non ricordo il nome, però alla batteria c'era il mitico Vince Valicelli.
0: Vabbè, già tre pezzi grossi. Cioè,
1: Vince Pippo Valicelli. Guarnera, Lemmond.
0: Ecco, vorrei da dire che tanto Loris Ceroni l'abbiamo avuto qui la settimana scorsa, sì. Vince Valicelli l'abbiamo avuto anche lui qui in trasmissione.
1: E Loris suonava il basso.
0: Suonava il basso. Bene, il prossimo brano?
1: Il prossimo brano invece è Disperato Statico Blues. In questo brano invece abbiamo suonato noi copertoni, le chitarre, il basso l'ha suonato Loris, la batteria il mitico e compianto purtroppo Gianni Pezzoli degli Stadio.

0: disperato statico blues, poi, non so se si capisce, ma ascoltate bene, è la storia di uno sbornia. Mi hanno portato a casa ubriaco.
1: Ah beh, eri te che lo
0: sì.
1: Ubriaco. Bene, bene. Andiamo sul prossimo brano allora?
0: Sì. Andiamo con La gatta ed Memo, La gatta di Memo. Memo era un signore di Castel Bolognese, amico di tante persone, e aveva questa gatta ammaestrata, e noi gli abbiamo dedicato questa canzone. Doveva essere inclusa nel secondo album di Copertoni, Tempi di Cottura, invece adesso non vi sto a dire perché è rimasta fuori, ma è rimasta in forma di provino, registrata in 4 tracce su cassetta, e così rimarrà, perché è irripetibile.
1: Bene.

0: Allora, su questo pezzo succedono delle cose strane, perché mi sembra di capire che è totalmente estemporaneo.
1: Sì, è stato registrato molti anni fa da Contarini e abbiamo usato come a casa, privatamente così, e abbiamo usato come studio di ripresa una officina, una vecchia officina piena di attrezzi. Infatti io suonavo, praticamente facevo lo shaker, avevo infilato il microfono dentro un tubo e fuori limavo con una lima, avevo fatto un mucchio di segatura di ferro, infatti, di limatura. Bonucci tirava in aria dei bidoni di plastica.
0: Luca Bonucci,
1: Luca
0: no?
1: Bonucci e Jimmy Gimignani di Riolo come batterista suonava tutto quello che trovava, e Sammy una vecchia chitarra, proprio un pezzo di legno, e canta.
0: Bene, mi sembra che questo ammasso di creatività introduca bene il prossimo pezzo, che si intitola Mi piace il caos.
1: Esatto, mi piace il caos, perché casa mia è un caos. Poi post alluvione ancora di più. Già prevedevo prima, è stato premonitore. Caos in senso metaforico, ma anche in senso pratico.

0: Ecco qua. Invece il prossimo brano è Boletta Blues o Boletta Blues, dipende dalle zone, che tradotto vorrebbe dire il blues della bolletta, ossia essere al verde, così se c'è qualche meridionale, extracomunitario o molto settentrionale riuscirà a capire ed è giusto. Ma in questo brano vale la pena citare la formazione della Madonna. Pippo Guarnera al piano coda, Pippo Guarnera che suona anche l'organo Hammond, Loris Ceroni al basso, suonato come un contrabbasso, e la voce magistrale di Sammy, tradotta direttamente da me in italiano. Poi Sammy era sempre al verde, quindi solo lui poteva fare Boletta Blues.
1: C'è Sammy in bolletta.
2: Ma una bulletta.
1: Una bolletta.
2: Cuna un baio.
1: Che non ha una lira.
2: Per comprarsi un slay.
1: Per comprarsi un gelato.
2: E una voglia.
1: E non ha voglia.
2: E lavorare.
1: Di lavorare.
2: La sua passione.
1: La sua più grande passione.
2: È solo quella di mangiare.
1: È solo di mangiare.

0: Dimenticavo di citare in Bolletta Blues Red Costa di Imola all'armonica, e ha retto il passo bene con gli altri.
1: Fantastico, quindi in una grande formazione, direi un risultato storico.
0: Si sente che qui suonano bene.
1: Bene, però voi, so che voi Copertoni avete avuto successo in ambito locale, ma avete avuto delle grosse collaborazioni, perché parlando di rock demenziale, parlando di questa tipologia, diciamo, di genere che c'era in quegli anni, in realtà eravate inseriti all'interno di una tendenza o di un filone che vedeva dei protagonisti di prim'ordine con i quali voi avete collaborato.
0: Certo, noi naturalmente i nostri idoli locali erano gli Schiantos. Gli Schiantos, per il loro modo di far musica e di essere, non dico eccentrici, ma di fare anche un po' scena sul palco, happening veri e propri, come diceva Andrea all'inizio, e con loro abbiamo fatto alcuni spettacoli proprio di persona con Freak Anthony. Io ho fatto tante uscite nell'Osteria Bologna e lui ha fatto da padrino dei nostri concerti, e noi abbiamo aperto dei loro concerti e abbiamo avuto anche dei progetti assieme. Freak Anthony è venuto a girare Moschito per me, ha fatto lo Spaventapasseri parlante e l'ha fatto anche bene, improvvisando molte cose. E poi avevamo anche dei progetti, purtroppo poco dopo è morto, ci ha lasciato, e a casa io conservo gelosamente dei suoi fax con dei progetti, dei progetti che lui mi diceva si potrebbe fare una storia sul mitico Lorenz che voleva lasciare la fabbrica e così. Vabbè, ogni tanto li riguardo e poi avrò delle sorprese in futuro.
1: Quindi c'è in cantiere tanto materiale.
0: Sì, perché ho molto materiale video. Intanto adesso ho fatto registrare, ho fatto, diciamo, riparare i videoregistratori, perché devo vedere cosa tengo in archivio.
1: Ecco, quindi sì. Per dire il materiale che ci può essere là sepolto. Bene. Safegna Quente Bar.
0: Sì, Safegna Quente Bar. Domanda: cosa facciamo al bar? E questo è dedicato alle pezze. Pezze si intende tutti quei personaggi, uomini e donne che siano, che non sono mai a posto ovunque tu li spiani, li mandi al caldo al troppo caldo, al freddo al troppo freddo, non sonno, non fame, non sono mai sistemati. E in dialetto le chiamano le ciozze, sono delle chiocce, c'è una ciozza, vorrebbe dire se è una pezza. E naturalmente è una cover, e si sente subito, del famoso pezzo surf americano dei Beach Boys, Surf in USA, che a sua volta era la cover di Sweet Little Sixteen di Chuck Berry.

0: Bene, beh, come copertoni, una domanda: ma per quanti anni avete calcato le scene, avete calcato i palcoscenici?
1: Noi abbiamo iniziato nel 1986 con un concerto alla mitica Tavernetta Notte di Castel Bolognese, e fino diciamo al 2000 e qualcosa, poi non siamo mai finiti, esistiamo ancora, nel senso che ogni tanto ci chiamano a fare qualche ospite. Adesso Sammy ha suo padre molto anziano, tiene dietro lui, infatti lo guardo, lo accudisce così, ma ogni tanto ci chiamano e facciamo qualche pezzo di qua e di là, più che concerti interi, tanto più che non ne ho voglia, non sono organizzato.
0: Ma tu adesso ti sei focalizzato sui video, perché sì, vi ricordo agli ascoltatori di Radio Talpa,
1: li ho sempre fatti,
0: di andare, sì, di andare su YouTube e cercare le produzioni di Valentino Bettini, sì, che sono veramente delle opere d'arte, diciamo, no? Cinematograficamente, ma anche come videoclip, come idee.
1: Ne posso citare due?
0: Assolutamente.
1: Gli ultimi due, quello di Natale, che è un video stop motion a cartoni animati, una love story fra la Befana e Babbo Natale, ambientata tutto al mare in inverno e in estate. Dovete digitare Befana e Babbo Natale Love in Porto Corsini.

E questo è Giancarlo. E sentite qui l'organo Hammond, è suonato niente po' di meno che dalla madre superiore del convento di Castel Bolognese. Pensate che quando andavamo alla Vie en Rose nel 1993-94 lo ballavamo anche come lento, quindi li facevamo e ce li ballavamo anche e ce li cantavamo.

0: No, non è vero, chiedo scusa alla madre superiore del convento di Castel Bolognese, non ha suonato lei, è che noi dicevamo, entravamo sempre su questo brano dal vivo con questa battuta, qui l'organo Hammond l'ha suonato sempre Pippo Guarnera.
1: E diciamo poco.
0: E poi Giancarlo era dedicato a un signore che aveva perso i capelli molto presto, prima dei 20 anni, e io li ho persi un po' dopo, 22-23 anni.
1: Bene. Ti volevo fare una domanda, perché in introduzione abbiamo citato il tuo ruolo di stuntman, che cosa c'entra con quello di musicista ce lo devi spiegare. In realtà fa parte di un personaggio eclettico che una buona parte della sua creatività la esprime nei film, nella parte diciamo non musicale, no? E lo stuntman cosa c'entra qui?
0: Beh, c'entra perché innanzitutto nei miei video e in primis nel film Moschito io non ho usato stuntman, ne faccio di cotte di crude, cado, vado al contrario, mi impenno in moto, sono io. Ma mi ero fatto poi le ossa da piccolo perché ero solito compiere imprese un po' fuori, tipo, non so, partire da in cima la Zattaglia, oppure partire dal campo cross Monte Coralli con la bicicletta dal discesone, venire giù e trovarmi la bicicletta spezzata in due, oppure l'impresa più ardua era partire dalla Reffa o da in cima alla Serra, la Cornacina, con la biciclettina da bambino senza freni. E li marci tutti i piedi, una volta nel curvone che arriva al campo cross che viene giù dalla Reffa, io e i miei amici abbiamo fatto un dritto che siamo volati in un campo con un volo, ma un volo così angelico che le biciclette sono andate 100 metri lontano da noi. Per fortuna siamo caduti nell'erba.
1: Cioè, parliamo dei tempi in cui non c'era internet,
0: anni.
1: Non c'era internet.
0: No, no,
1: adesso
0: anni.
1: Fareste dei challenge, no, come li chiamano, no? Con dei reel, con dei video.
0: Sì, sì.
1: Bene, il prossimo brano è Tre Galen, e su questo c'è qualcosa da raccontare, no?
0: Sì, innanzitutto rimaniamo sempre sul tema galline, perché le galline mi accompagnano da quando sono nato, abitando io in campagna pseudo periferia, così. Tre Galen è una filastrocca adatta ai bambini, una favola per bambini, si basa sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci, e la particolarità è che entrerà a far parte di un film di fantascienza che uscirà fra un anno, perché io ho fatto una parte insieme ai protagonisti dove li dovevo mandare a quel paese cantando questa canzone e zappando per terra.
1: Quindi creiamo questa aspettativa e appena uscirà il film sapete.
0: Non posso dire perché è tutto top secret, ecco, il nome, però uscirà fra un anno.
1: C'è il Valentino attore che anche lui, anche in questo momento sta lavorando molto.
0: Tre Galen,

0: mi preme citare che le percussioni tutte, che sono tipiche della tarantella pizzica del sud, le ha suonate Mauro Maurino qui di Faenza.
1: Bene, andiamo avanti allora col prossimo brano, che è stato ispirato dalle ormai tristi disavventure alluvionali del
0: 2023, l'alluvione del 2023. Il brano si chiama Pesci rossi lungo i fossi.
1: E tu sei andato sott'acqua, ovviamente.
0: Perché la mattina quando mi sono svegliato c'era un grosso pesce nel fosso davanti a casa.
2: C'è in giro un gran sentore.

0: scorre per le strade e si porta via le rame. L'acqua viene giù dall'alto e si porta via l'asfalto. E i campi sono strani, arredati con sedie e divani. Salva, salva.
1: Bene, allora il prossimo brano si chiama Cacca al diavolo, K con la K come sì, copertoni sì, ovviamente, esatto. No? Ma è un brano a cappella che ricorda molto i Neri per Caso.
2: Sì, solo voci. Ma infatti era quello il periodo che mi sembra vincere un Sanremo e noi avevamo questa canzoncina che cantavamo sempre, che poi era un inno degli Scout, che noi abbiamo elaborato dopo, abbiamo tolto l'unica chitarra che c'era, è rimasto a cappella, e la presentammo da Red Ronnie appunto dopo l'esibizione dei Neri per Caso e il loro manager si incazzò. Oh, e questi, e poi la facemmo in playback addirittura.

0: Cacca al diavolo è una delle canzoni preferite dai bambini ed è anche diventata la sigla del volo del mattino di Fabio Volo.
1: E quindi avete anche un riconoscimento da parte delle major?
0: Sì, siamo stati soddisfatti. Questo brano poi lo presentammo al Festival di Sanremo del 1995, che presentavano Natalia Estrada e Andy Luotto.
1: Ma Valentino, ci stiamo avvicinando alla fine del programma, però vedo che siccome hai portato la chitarra, ci potrei poi far sentire qualcosa?
0: Cos'hai in cantiere? Due schitarrate di brani esclusivamente dal vivo, chitarra e voce. Pompa pompon, pompa pompone, riferito quando io da bambino, abitando vicino al fiume, sentivo tutta la notte il Landini testa calda, un trattore che tirava sull'acqua dal fiume, appunto. Ed è dedicato anche alla siccità che abbiamo in estate, per contro invece al rischio alluvione che abbiamo in inverno.

0: Bene, siamo allora giunti alla fine di questa puntata. Il brano che stiamo ascoltando è l'ultimo, si intitola Voûte Ballet. Abbiamo avuto in trasmissione oggi, abbiamo ospitato Valentino Bettini, che ci ha fatto la storia sua ma anche dei Copertoni, il gruppo mitico che abbiamo trattato in questa puntata. Ricordiamo che appunto con questa puntata si conclude il ciclo di Made in Romagna per questo primo ciclo, diciamo, di quest'anno. Poi noi continueremo a lavorare per il prossimo ciclo, che riprenderà probabilmente a ottobre, ma comunque tramite il sito di Radio Talpa vi terremo aggiornati e troverete le nostre novità appunto sui post di Radio Talpa, che ringraziamo per l'ospitalità.
1: Ciao a tutti, signori talpini e signore talpine, e speriamo di risentirci presto.
0: Bene, ciao a tutti e a risentirci.

con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Tap. Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bailey il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Radiotalpa.it propone Talpando di Chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio. Amici del web, ben trovati e bentornati. Buonasera a tutti, a tutti voi da Melissa Galluzzi, Talpando di Chi, radiotalpa.it. Come sempre Enrico Simoncelli in regia fino alle 22, in diretta per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90. Questa sera parleremo proprio degli anni 90, esattamente 1997, quando un gruppo britannico si forma a Londra con i rispettivi nomi di Chris Martin, Johnny Backlund, Will Champion, Gay Barrymore e Paul Hurley. Con loro tutti insieme formano i Coldplay. Ed eccoci a raccontare un po' della loro storia, dei loro grandi successi, delle loro bellissime canzoni e del loro genere musicale, un rock alternativo, pop, britpop, pop rock, insomma semplicemente pop, con 12 album pubblicati, 7 studio, 5 live e una raccolta. Un gruppo raggiunge la fama mondiale con il singolo Yellow, contenuto questo singolo nel loro album debutto Parakeets nel 2000. Il brano Yellow diventò presto una hit, arrivando alla quarta posizione nella classifica singoli britannica. E allora eccolo il primo brano in ascolto per voi in questa serata dedicata proprio a loro, ai Coldplay, Yellow.

Per chi si fosse sintonizzato solo ora con radiotalpa.it e Talpando di chi, questa sera parliamo e ricordiamo i nostri bellissimi, meravigliosi, posso dirlo, a me piacciono tantissimo, loro sono i Coldplay, siamo in loro compagnia questa sera. E il brano che abbiamo appena ascoltato era Yellow dall'album Parakeets e un altro pezzo bellissimo di questo album è Don't Panic, per voi.

ed era Don't Panic. Parliamo sempre dei Coldplay e del loro secondo album, che arriva direttamente nel 2002, si chiama A Rush of Blonde to Ben Head. Vince un NME Award come album dell'anno, piazzandosi al primo posto nella Official Album Chart, classifica musicale britannica, ovviamente, per chi non lo conoscesse. E a questo punto, questo bellissimo, diciamo, questo album è arrivato anche al primo posto nella Billboard 200. Ascoltiamo allora insieme uno dei grandi successi estratti da questo disco, The Shanties, Coldplay.

Scentis, brano meraviglioso dei Coldplay dall'album Arash the Blonde on the Head. Mi fai ridere dopo Enrico, io dopo rido, vabbè. Secondo brano in ascolto di questo album per voi questa sera arriva con il titolo di In My Place. Eccolo per voi.

Ah, che bella. Enrico, ti vedo e vedo i tuoi occhi brillare. Ah, che meraviglia. Arriva il 2005 per i Coldplay, dove pubblicano l'album più venduto dell'anno. Terzo disco per loro, ha il titolo di X and Way e il brano in esso contenuto di maggior successo è proprio lui, la meravigliosa Fix You.

dal vivo era proprio Fix You, brano conosciutissimo dei Coldplay del 2005 dall'album X and Way, ma altrettanto conosciuto e amato dallo stesso disco, ecco per voi Speed of Sound, sempre radiotalpa.it, sempre talpando di chi.

Quarto album in studio per i Coldplay, eccoli nel 2008, prodotto dal grande musicista, compositore Brian Eno, produttore discografico inglese, ritenuto peraltro uno dei più importanti autori moderni. E beh, questo grande artista produce per i Coldplay il disco Viva la Vida of Dead and All His Friend, e il disco vende 10 milioni di copie in tutto il mondo e guadagna anche la vittoria di 3 Grammy Awards. Ed ecco, in tutto il suo splendore per voi, Viva la Vida.

E dopo Viva la Vida, meraviglioso brano dei Coldplay, arrivano loro al quinto album dal nome Milo Xiloto. Esce nell'ottobre del 2011 ed entra nelle top 10 in oltre 30 paesi in tutto il mondo, vendendo più di 8 milioni di copie, diventando l'album più venduto del Regno Unito. E il brano contenuto all'interno, uno dei due brani per l'esaltezza scelto per voi in questo momento, è l'omonimo proprio dell'album, Milo Xiloto.

Ed eccoci ancora talpando di chi? Eccoci ancora con i Coldplay. E il pezzo appena ascoltato era Milo Xiloto, brano che dà il titolo proprio all'album, dove all'interno è contenuto il secondo brano che vi dicevo di ascoltare, perché abbiamo scelto due brani di questo meraviglioso album e proprio un pezzo per eccellenza. Il nome è Princess of China. Ascoltiamolo per voi, Coldplay.

Wow, Coldplay, Princess of China, dall'album Milo Xiloto, ma eccoli al loro sesto album in studio. Nel 2014 esce Ghost Stories e raggiunge la prima posizione dell'iTunes Stories in oltre 100 paesi con una vendita di 4 milioni di copie. Grazie anche al prossimo brano in ascolto, A Sky Full of Stars, Coldplay.

0: Siamo arrivati al settimo album in studio per i Coldplay, è il 2015 e porta il nome di A Head Full of Bream. Vende 5 milioni di copie in tutto il mondo. Ricordo che i Coldplay hanno venduto oltre 100 milioni di album, facendo di loro il gruppo che ha venduto più di ogni altro, e durante la loro carriera hanno vinto 107 premi, tra cui 9 Brit Award. E con il loro A Head Full of Bream si sono confermati tra gli artisti più importanti della storia della musica, e il loro tour risulta essere il terzo più grande tour di tutti i tempi. Ecco allora due dei brani contenuti all'interno, e il primo per voi è l'omonimo A Head Full of Bream.
1: I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone. The good earth is rich and can provide for everyone. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. The kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure, a wonderful adventure, a wonderful adventure, a wonderful adventure, a wonderful adventure.

E questo era A Head Full of Dream, brano che dà il titolo al settimo album dei Coldplay, album dove racchiude un altro grande successo conosciutissimo. Eccolo per voi in ascolto, Everglow.

Così Everglow, sempre per questione di tempo, dobbiamo sfumare anche i brani migliori, ma sempre dei Coldplay vogliamo farvi ascoltare. Proprio nel 2017 creano l'album Kaleidoscope Hip ed il loro singolo che vogliamo per voi questa sera è Hypnotized.

Coldplay, siamo quasi in chiusura purtroppo per questa sera con lo special dedicato a questo grande gruppo. Un gruppo che ha a cuore anche le questioni politiche e sociali del mondo, sono attivamente impegnati nella causa portata avanti da Old Fame e hanno sostenuto altre importanti cause suonando concerti come Live Aid e partecipando al Band Aid. Per questa sera ci fermiamo però qui con i Coldplay. Vi ringraziamo per essere stati nuovamente con noi, in nostra compagnia, mia e di Enrico Simoncelli. Vi aspettiamo mercoledì prossimo in diretta sempre su radiotalpa.it, talpando di chi, dalle 21 alle 22, per fare cosa? Per parlare e ascoltare grandi artisti, per parlare di loro, della loro musica, della loro storia. Proprio qui e anche della storia della musica degli anni 70, 80, 90. Bene, questa sera noi ci salutiamo e l'ultimo brano in ascolto è sempre, ovviamente, dei Coldplay, sempre nel 2017. Riproducono un album di successo chiamato Memories Don't Open ed il pezzo che chiude questo special dedicato a loro è Something Just Like This. Notte.

Yeah.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Studio 1 di Radio Talpa in Via del Prete 7 in quel di Cattolica. Io sono Maurizio, benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Come al solito sono collegato con Remo Ricaldone dalla Valsusa per una nuova puntata, un nuovo percorso sonoro di Happy Trails, la musica delle radici. Un format, quello di oggi, che si apre e si chiude con il recente tributo ad uno dei capolavori della canzone d'autore tra country music e folk, quel Hole Number One che apriva la carriera discografica di Guy Clark. Il tributo in questione si prefigge di far conoscere alle nuove generazioni quel gioiello, coinvolgendo alcuni dei nuovi nomi della scena roots in un progetto che dai puristi ha già ricevuto critiche, ma che per qualità del materiale riesce sempre, e in particolare nei due brani che vi presentiamo oggi, a risultare intrigante e interessante. In mezzo scorrono luoghi che nell'immaginario rappresentano fertili territori da cui sono emersi alcuni dei grandi della musica delle radici, dalla California alla Louisiana, passando per il profondo sud del Texas, coinvolgendo anche artisti britannici. Un nuovo percorso che lascia scorgere il gusto per la tradizione, spesso contraddistinto da eccellenti personalità, come la texana di adozione Brennan Leigh, tra le migliori esponenti del lato più tradizionale della country music, che apre oggi Happy Trails con un'ottima versione di Texas 1947 di Guy Clark, che faceva bella mostra di sé nel seminale album Hole Number One, primo e insuperato capolavoro del grande cantautore, scomparso 10 anni fa. Pur in una discografia di livello straordinario, nel recente tributo a questo disco, certamente uno degli artisti più a loro agio con il suo repertorio.
2: Being 6 years old, I had seen some trains before, so it's hard.

The Far West sono un'intrigante band di alternative country che proviene dalla California. Le loro canzoni trasudano di atmosfere profondamente legate ad un approccio in cui i paesaggi sono definiti con grande fascino. E questo di oggi ci porta nel meraviglioso deserto di Joshua Tree, un luogo che ha attratto in passato e lo fa tuttora molti musicisti alla ricerca di nuovi stimoli e un po' alla ricerca di se stessi in un ambiente davvero magico.

Ancora dal sud della California arrivano i Mooseville Collective, un sestetto che guarda le radici della musica americana con ampiezza di riferimenti e ottima scelta di materiale da interpretare. Qui le inflessioni quasi cajun sono nitide e mostrano un autentico amore per questi suoni.

Marcia Ball, pianista e cantante texana che ha spesso attraversato il confine con la vicina Louisiana, oggi ci propone un suo omaggio ad una figura fondamentale del blues e dello Zydeco, Clifton Chenier, fisarmonicista di cui lo scorso anno ricorrevano i 100 anni dalla nascita. Il suo è sempre stato un approccio genuino e caldo e Marcia Ball non si smentisce, nemmeno questa volta.

Anche John Campbell, straordinario chitarrista blues, ha spesso fatto la spola tra la nativa Louisiana e il Texas, suonando spesso nell'area del Golfo del Messico, in particolare a Corpus Christi, dove ha fondato la sua prima band. John Campbell purtroppo non ha potuto godere della meritata fama. I suoi dischi, pur di grande livello qualitativo, sono rimasti oggetti di culto per gli appassionati. Scomparso nel 1993, John Campbell è stato giustamente ripreso con una eccellente ristampa di brani acustici che lo fotografano in un momento di grandissima ispirazione.

Irlandese residente negli States da tempo, Bob Bradshaw non è nuovo in questi appuntamenti di Happy Trails e il suo country blues venato di rock ha trovato molti estimatori nella sua nuova casa. Dal suo più recente album dello scorso anno, ecco un altro ottimo esempio della sua musica.

Attivissimi, come sempre, gli Old Crow Medicine Show stanno per pubblicare un nuovo atteso album del quale presentiamo un brano che ben definisce il loro genuino approccio alle radici country e bluegrass. Il brano di oggi vede la presenza come membro aggiunto la bravissima chitarrista Molly Tuttle, attuale compagna del leader Cat Secor.

Le affascinanti e scenografiche montagne Ozarks del Missouri sono la casa della band March to August, capaci di sintetizzare country, folk e retaggio celtico in una proposta che ha avuto buonissime recensioni in patria e non solo. Oggi apprezziamo il loro suono con un estratto dal loro ultimo lavoro discografico.

Tra gli esponenti della vecchia generazione bluegrass, Larry Sparks continua una carriera che ha toccato le 6 decadi, esprimendo il suo talento nella maniera più intensa e vera. Da pochi mesi è uscito un nuovo album per la storica etichetta Rebel e la qualità della sua musica ha qui la sua più limpida conferma.

Cliff Murphy è stato leader dei bravi Say Zuzu, una band di roots rock che negli anni 90 ha inciso album di notevole livello e anni fa ha inciso un disco solista che ben presto è diventato un piccolo oggetto di culto tra gli appassionati e solo ora è stata decisa la ristampa con l'aggiunta di qualche bonus tracks. Una di queste è la brillante cover di un brano di Bruce Springsteen, Wreck on the Highway.

Sound of Cyrus è il bel nome scelto da due ragazze del Devon in Inghilterra che propongono una musicalità in bilico tra la loro terra natale e l'America, avvicinandosi spesso ad un'altra ottima coppia al femminile come la Indigo Girls. Brillante e frizzante la loro proposta, che le presenta come una coppia che merita considerazione e apprezzamento.

E a chiudere la puntata di oggi, come annunciato, c'è un altro brano da All Number One di Guy Clark, e a proporre questa splendida She Ain't Going Nowhere è la bravissima e impegnatissima Sarah Jarrett, texana come Guy Clark, alle prese con l'attività solista e quella con il trio I'm With Her, un finale che accarezza e mostra tutto l'affetto di Sarah per il grande songwriter di Mona Hunts in Texas.

E così, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine di questo percorso sonoro che puntualmente ci viene tracciato ogni settimana da Remo Ricaldone. Un altro tracciato davvero emozionante che ci ha visto riascoltare alcuni brani famosissimi, da All Number One di Guy Clark, interpretati da grandi artisti che davvero hanno interpretato e amato le canzoni di Guy Clark. E noi siamo stati contenti di averveli proposti nella puntata di oggi di Happy Trails. Maurizio, benvenuti, Remo Ricaldone, vi abbracciano come sempre e vi aspettano numerosi con la vostra passione che ci dà davvero tanto entusiasmo lunedì prossimo per un nuovo appuntamento di Happy Trails. Ciao a tutti e buon proseguimento di giornata.

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Questo luglio il soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Torneda Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

0: Paolo Casisa presenta il rock raccontato da una musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, nella scorsa puntata abbiamo parlato dei Chicago e mi pare logico che questa sera io mi dedichi alla seconda grande rock band dotata di una formidabile sezione fiati che ebbe un grandissimo successo tra la fine degli anni 60 e la prima metà

propria disputa tra chi preferiva i Chicago e chi invece amava quelli di cui parlerò stasera. Venivano da New York.

si formarono su iniziativa di Al Kooper, cantante, tastierista, compositore e produttore tra i più influenti della musica rock americana, poiché già all'età di 14 anni si era distinto come autore di diversi brani che scalarono le classifiche. Kooper nel 1965 diventò il tastierista di Bob Dylan, col quale incise due leggendari dischi. Poi fondò i Blues Project, che abbandonò immediatamente per dare vita ad un progetto molto ambizioso per quei tempi, una band che fondesse assieme rock, blues, pop e jazz, basandosi soprattutto sulle capacità tecniche ed interpretative dei singoli musicisti. E così fece. Nel marzo del 1968 fu pubblicato l'album Child is Father to the Man, primo bellissimo lavoro dei Blood, Sweat and Tears.

musicisti coinvolti in questo nuovo progetto erano Al Cooper alla voce solista, al piano e all'organo, Steve Katz alla chitarra, Jim Fielder al basso, Bobby Colomby alla batteria, Randy Breaker e Jerry Wise alle trombe, Dick Halligan al trombone e Fred Lipsius al sax. La fortissima inclinazione al blues di Cooper si sente bene in questo album e la sua voce inconfondibile fa il resto, come potete verificare in questo bel brano.

flesh and blood. La forte influenza nel panorama musicale americano di Cooper si avverte anche nella produzione davvero importante di questo disco, poiché fu coinvolta anche una lussureggiante sezione di archi composta da 8 violini, 2 viole e 2 violoncelli, più 2 coriste, 6 musicisti ospiti e un arrangiatore. Tutto ciò è ben udibile in questo bel brano.

Durante la preparazione del secondo album, Al Kooper lasciò i Blood, Sweat and Tears per continuare una carriera gloriosa da solista che lo avrebbe portato anche a collaborare come session man di mitiche band come Rolling Stones, Jimi Hendrix, Who, Cream, Alice Cooper, B.B. King, ma anche a produrre i primi dischi dei Lynyrd Skynyrd e dei Tubes. I Blood, Sweat and Tears allora coinvolsero il cantante David Clayton Thomas e sostituirono alcuni fiati. Il repertorio acquisì così anche una decisa matrice rhythm and blues e il secondo disco poté uscire a dicembre del 1968 ed ebbe un successo travolgente.

la forte mancanza di Al Kooper come autore fece virare i Blood, Sweat and Tears verso l'abitudine di scrivere particolari arrangiamenti di brani già noti, poiché nessuno di loro era in grado di scrivere agevolmente brani di un certo spessore. Tra le 10 tracce del disco, 2 solamente sono composizioni originali, una delle quali è Spinning Wheel, scritta da Clayton Thomas.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista.
1: Davvero bella è la versione che il gruppo diede di questo celebre brano che Billie Holiday rese indimenticabile. God Bless the Child.

0: nations may give you a crust of bread and such. You can help yourself.
1: Anche per Blood, Sweat and Tears Free la formula rimase invariata. In un periodo storico in cui la creatività compositiva musicale fioriva rigogliosamente ovunque. Pure in questo album, solo due brani inediti, ascoltiamo quello scritto da David Clayton Thomas.

questo terzo disco ebbe particolarmente successo il rifacimento di Something Coming On, grintoso brano del repertorio di Joe Cocker.

per risolvere in qualche modo questa mancanza compositiva, in occasione del quarto album provarono un po' tutti quanti a scrivere brani. 2 Fred Lipsius, 3 Steve Katz e ben 4 dalla coppia David Clayton Thomas e Dick Hannigan. Ma la cosa non funzionò, quindi se ne andarono dalla band 2 fondatori più il grintoso cantante, e i Blood, Sweat & Tears si arenarono su secche creative, incidendo comunque altri 7 album tra il 72 e l'80, ma nulla che facesse ricordare la bellezza dei primi 3. Buona serata da Paolo Pasisi.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tappe.

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Mike and Chris on the Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron. Nothing.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo questo alternative country dei Rat Boys, Pen in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones, ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova. Due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

Chitarre un po' alla The Edge, alla YouTube, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. There Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain, dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: E questo era il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sunbeam, in arte Iron.